0: Sono le 3 in punto.
1: The Dance Club.
2: The Dance Club su Radio Verona. Dance Club.
3: Oh yeah. Yeah.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Dance Club su Radio Verona. Dance Club.

0: anticipo.
1: Radio Verona.
2: Emi, tu sai che soy? Sirve.

d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: vita.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Radio Verona.

radio ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è sabato 19 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Partiamo allora subito dall'Ariete. Dedicherete il sabato a un'attività di volontariato o a un aiuto concreto per un vicino in difficoltà. Uscire dal vostro guscio egoistico vi regalerà una prospettiva più ampia sulla vostra vita. Toro, in amore sarete meno possessivi del solito, lasciando che il partner viva un'esperienza solitaria senza fare domande. Questa libertà concessa tornerà indietro sotto forma di una passione rinnovata. Gemelli, sarete attratti da un acquisto legato alla domotica o alla gestione intelligente dell'energia in casa. Sperimentare nuove soluzioni tecnologiche vi farà sentire al passo con i tempi. Cancro, un ricordo d'infanzia legato a un luogo specifico vi spingerà a visitarlo di persona o virtualmente. Questa operazione nostalgia vi aiuterà a capire quanto siete cresciuti e cambiati. Leone, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi per capire se un abbonamento ricorrente sia ancora utile. Sarete pronti a tagliare ciò che non serve più, sentendovi più leggeri ed efficienti. Vergine, in amore vivrete un pomeriggio di grande complicità attraverso il gioco, che sia un gioco da tavolo o un'attività ludica all'aperto. La leggerezza sarà la chiave per dimenticare le fatiche della settimana. Bilancia, riceverete un invito per un evento che solitamente trovereste noioso, ma stavolta deciderete di andare con uno spirito di osservazione sociologica. Ne trarrete spunti di conversazione esilaranti. Scorpione, sarete i custodi di un segreto familiare che richiederà molta diplomazia per essere gestito. La vostra capacità di pesare le parole eviterà che una bomba emotiva esploda nel momento sbagliato. Sagittario, in amore sceglierete la via della stabilità, preferendo una serata casalinga di qualità a un'uscita mondana frenetica. Il piacere delle cose semplici sarà la vostra guida per tutta la giornata.

0: Capricorno, vi sentirete ispirati a studiare una lingua straniera. La vostra mente è affamata di nuove strutture logiche e troverà pane per i suoi denti in questa sfida. Acquario, un'intuizione improvvisa vi farà evitare una spesa inutile che stavate per fare online. Sarete fieri della vostra capacità di resistere al marketing aggressivo e di ascoltare solo il vostro buon senso. Pesci, vi dedicherete alla cura di un piccolo progetto artistico come la pittura o il collage. Non cercherete la perfezione, ma solo il flusso creativo che vi permetterà di esprimere ciò che sentite. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Radio Verona. Radio Verona.

0: buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi di Verona torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Verona.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
10: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
11: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 alla Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.p.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, Powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.
12: Sono le 7 in punto.
13: Ora esatta, in collaborazione con
14: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
15: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
13: Verona Top News.
16: Resta in condizioni gravissime il piccolo di 2 anni caduto da una finestra di casa al secondo piano per 7 metri, accaduto a Grezzana. Emergono particolari sulla dinamica su cui stanno lavorando gli inquirenti. Un divanetto sotto la finestra del salotto, il bimbo che vi sale e gioca con la maniglia purtroppo riesce ad aprire i vetri e si sbilancia. Il tutto in pochi istanti, mentre la madre e gli altri familiari stanno svolgendo faccende domestiche.
17: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
18: Radio Verona Notizie.
16: È sabato 19 settembre, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Il conto alla rovescia sta per finire. Da lunedì chi attraverserà in auto Piazza Bra, nonostante il divieto di transito esista da mesi, sarà multato. Saranno attivate le telecamere di sorveglianza, occhi elettronici accesi anche su Ponte Leardi. Ci possono transitare solo i possessori di pass Cittadella, che sarà però liberamente accessibile, lo ricordiamo, dalle 18 alle 7 del mattino successivo. Nuovi varchi anche sulle preferenziali del trasporto pubblico locale di Viale dell'Agricoltura, Via Fornari, Viale del Commercio e Viale delle Nazioni. Tutte modifiche alla viabilità cittadina adottate nell'ultimo anno e mezzo dall'amministrazione comunale per rendere più fluida ed efficiente la mobilità del trasporto pubblico e concretizzare quanto previsto dal PUMS, come per esempio Piazza Bra libera dai veicoli. La filovia per la prima volta sulle strade della città, con un percorso interamente effettuato senza l'utilizzo dei fili della linea aerea. La vettura è partita dal parcheggio scambiatore della Genovesa, percorso Viale delle Nazioni, Largo Perlar, Viale del Commercio, Viale dell'Industria e la zona del Parco Santa Teresa, arrivando fino al capolinea di Viale dell'Agricoltura in corrispondenza della fiera. Una prova effettuata con un obiettivo preciso: verificare il comportamento delle batterie durante la marcia in autonomia, ed ha funzionato. Dunque il test ha dato esito positivo. Il giorno prima aveva consegnato il contenuto della sua cassaforte a due giovani ed era stato convinto ad effettuare 2 bonifici istantanei con la scusa di dover salvare il suo patrimonio da sedicenti hacker. Tra contante, bonifici e preziosi, valore complessivo della truffa era di 150.000 euro. Ieri un medico di 64 anni è stato contattato da un finto poliziotto, convincendolo a consegnare questa volta il contenuto di una cassetta di sicurezza di una banca di San Pietro in Cariano a 2 fantomatici operatori di polizia che lo aspettavano sotto il suo studio medico in centro a Verona. L'uomo ha chiamato il 113, appostati sotto l'ambulatorio. Dopo la consegna della borsa hanno arrestato i 2 italiani, facenti parte di una batteria organizzata che ha base logistica in Campania, con centralini altrettanto organizzati che contattano persone del nord, mentre pattuglie di complici già in viaggio aspettano dettagli sulla vittima agganciata dal telefonista. Sono in corso attività da parte degli agenti della questura per individuare i complici e recuperare la refurtiva e il denaro sottratti al medico il giorno precedente. Il folk irlandese, i balli tradizionali gaelici con i ritmi scanditi dai tacchi di danzatori e danzatrici, fisarmoniche, arpe, in un sound che ha in pochi minuti coinvolto l'intera piazza gremita di persone. Così è stato dato il via ieri sera alla 24esima edizione del Toccatia Veronetta, che parte ufficialmente oggi. Il quartiere era già pronto ad accogliere i visitatori dei festival, dei giochi in strada con spazi all'aperto, aperitivi nei bicchieri di plastica, musica anche all'esterno di negozi e locali, che dalle 17.30 alle 19 hanno lasciato scena a Decibel al palco in piazzetta Santa Toscana fino a domani, ribattezzata Piazza Irlanda, la nazione ospite d'onore del Toccatì 2026. Le 7:05 è tutto per questo primo appuntamento con le news. Arriva la viabilità e arriva anche il meteo.
19: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
20: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
19: Ancora no, manca l'illuminazione.
20: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
19: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
20: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
21: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
24: Radio Verona. Viabilità.
16: Andiamo a vedere la situazione del traffico in A4, veicolo fermo tra Rovato e Ospitaletto in direzione Brescia. Null'altro da segnalare sulla A4, sulla A22 del Brennero, nessuna segnalazione, il traffico è regolare. Fino a domani gli autovelox via Gardesane, via Binelunghe, via San Giacomo, via Forte Tomba, via Vigasio, strada Larizza.
18: Meteo.
16: In questo sabato 19 settembre si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, salvo presenza di qualche nube in più al mattino. La temperatura massima arriverà sino a 27 gradi. Al momento sono 17 gradi in città.
18: Radio Verona, flashback.

0: tempo reale.
1: 7:14 minuti di questo sabato 19 settembre, una buona giornata, soprattutto buon inizio weekend, si può dire così, di questo weekend di settembre soleggiato. Poi chiaramente sentiremo Alessandro Azzoni per capire come andrà questo sabato, come andrà questa domenica e soprattutto le previsioni per la prossima settimana. Doveroso iniziare oggi con un omaggio al grande Sandro Mazzola, che è morto. Addio al mito della grande Inter e del calcio italiano. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. A novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona

0: indiscussa dell'Inter, protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Io direi più che dell'Inter, icona del calcio italiano. Qui non bisogna distinguere una squadra o l'altra, qui si parla di veri uomini, di protagonisti del calcio. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale, davvero così. A scovare le prime qualità del giovane talento originario di Cassano d'Adda fu Benito Lorenzi, storico attaccante nerazzurro detto Veleno. Il suo ingresso nella primavera interista avvenne sotto la guida di Giuseppe Meazza, niente meno, prima sponsorizzazione illustre che in seguito gli aprì le porte della prima squadra guidata da Elenio Herrera, altro nome. L'esordio da record e l'epopea con la grande Inter, l'inizio della sua carriera resta legato ad un episodio singolare della storia del nostro calcio, quando per protesta Angelo Moratti ordinò di schierare la formazione ragazzi contro la Juventus. Il 10 giugno 61 fin 9-1 per i bianconeri, ma l'allora 18enne Mazzola firmò su rigore la sua prima rete in Serie A. Da quel momento il mago Herrera lo inserì in pianta stabile tra i titolari, guidando la sua evoluzione da centravanti atipico a centrocampista offensivo dotato di eccellente tecnica e spiccata visione di gioco. Nel corso della sua carriera all'Inter, durata fino al 77, conclusa con la finale di Coppa Italia persa contro il Milan, quando scendo dal campo citò la celebre citazione dantesca: vuolsi così colà dove si può. Mazzola collezionò 572 presenze, 162 reti complessive, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentale. La storica staffetta poi con Rivera in nazionale. Il debutto in nazionale arrivò il 12 maggio 63 a San Siro nel 3-0 inflitto al Brasile di Pelé, siglato anche da una sua trasformazione dal dischetto. E poi smise, ovviamente. Il percorso azzurro si chiude dopo il Mondiale 74 con un bilancio di 70 gettoni, 22 gol. Il ritorno da dirigente, l'eredità lasciata al club. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, il legame con la società proseguì in veste di dirigente, in particolare da direttore sportivo chiamato da Massimo Moratti, parentesi intervallata dalle esperienze operative con Genoa e Torino. Tra i successi principali del suo operato dietro la scrivania spicca in particolare l'ingaggio di Ronaldo, il fenomeno, nell'estate 97. Direi che era una premessa doverosa a questa giornata e alla rassegna stampa che inizierà tra pochissimo qui su Radio Verona in temporale.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia. Per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
9: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
8: Vuoto.
9: Ma no, il sotto...
8: Marino.
9: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
8: Galassia.
9: L'iper risparmio per tutti.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: I Negramaro ci hanno introdotto dunque alla nostra rassegna stampa quando sono le 7:27 minuti, tra pochissimo anche il primo appuntamento con le news. Partiamo dal Corriere della Sera. Golfo, l'Italia nel mirino, tensione. I ribelli Houthi attaccano una base in Arabia Saudita, colpito un caccia italiano, nessun militare rimasto ferito. Il ministro Crosetto chiede l'intervento europeo per la missione nel Mar Rosso. Fotonotizia, l'addio a Mazzola, la storia dell'Inter 1942-2026, gli anni d'oro con Moratti ed Herrera. Il grande campione di Inter nazionale aveva 83 anni, con i nerazzurri è stato protagonista di un'epoca indimenticabile per il calcio italiano, ha vinto scudetti, coppe dei campioni con la guida del presidente Angelo Moratti e in panchina il mago Elenio Herrera. La sua rivalità con Gianni Rivera ha entusiasmato e diviso l'Italia. A Roma, prof accoltellata da un 13enne, sono pronta a perdonarlo. Con la prof doveva riparare due debiti, uno in storia e uno in geografia e l'altro in italiano. Ma a scuola il 13enne è andato indossando un casco con la GoPro montata sopra la telecamerina, per capirci, un coltello e una bomboletta di spray urticante. E appena visto la docente l'ha aggredita, prima lo spray poi fendente, che grazie anche all'intervento di un altro studente non ha avuto conseguenze gravi. Teatro della sequenza shock, una scuola secondaria di Roma a Centocelle. Poi si viene direttamente a Verona, in prima pagina sul Corriere, la Procura Generale e 3 carabinieri morti a Castel d'Azzano ad opera dei ramponi nella casa satura di gas. Ufficiali negligenti. Bollo, dubbi, Unione Europea sul taglio, Giorgetti coperto con fondi nazionali. Questi titoli in prima pagina sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere anche che cosa titola la Repubblica. Bollette, il conto è salato. Apre appunto con la crisi internazionale e con la difficile situazione che sta vivendo tutta l'Europa e non solo. Il ministro Giorgetti, lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per famiglie e imprese. Dubbi di Bruxelles sull'uso dei fondi PNRR per l'abolizione del bollo. INPS controlli su assegno unico. 13enne accoltella la prof per un debito, lei, ho avuto paura, vorrei abbracciarlo. Questo sull'aggressione nella scuola a Roma a Centocelle. Niente armi all'Ucraina, la base 5 Stelle vota il programma, il punto fermo del movimento nei 20 punti programmatici che fino a domani saranno sottoposti al voto degli iscritti. Il PD resta convinto che si possa trovare un compromesso che tenga insieme difesa dei civili ucraini e spinta per la pace. Poi Renzo Piano, il grande architetto, alla mia età grande sogno ancora di costruire ponti, l'intervista al grande Renzo Piano. E poi sotto la testata, addio Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, le 7:31 minuti.
1: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese. Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Le operazioni di volo sono riprese poco dopo. L'Italia Lera Mancini bis è fatta, il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di National League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre, un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Per la quinta giornata di Serie A, la prima partita ieri sera Monza-Sassuolo terminata 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: Ad eccezione sulla 4 del veicolo fermo tra Rovato e Ospitaletto in direzione Brescia, null'altro da segnalare. Fino a domani vi ricordiamo gli autovelox via Gardesane, via Binelunghe, via San Giacomo, via Forte Tomba, via Vigasio, strada Larizza alle 7:33 minuti.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
2: Dettagli in negozio online.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona.
1: Le 7:41 minuti, sabato 19 settembre. Francesca Pellegrini con voi sino alle 9. Andiamo a vedere la stampa che apre con attacco a base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto, nessun ferito. Trump, stiamo parlando con gli Houthi per un accordo. Il ministro all'Unione Europea, mandino altre navi. Poi a 13 anni, ed anche il tema principale trattato dalla stampa, accoltella la prof, l'agguato in una scuola media di 100 celle a Roma. Aveva pianificato tutto nel dettaglio, compresa la diretta online, casco e telecamera. Ha usato anche uno spray urticante. Lui la odiava per i brutti voti. L'insegnante salvata da uno studente del Congo. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita, ha detto la donna. Modena, l'attentatore era capace di intendere e di volere. Secondo la perizia psichiatrica ordinata dal GIP El Kudri, lo ricorderete, colui che aveva appunto investito alcune persone a Modena e ucciso la 55enne Monica Esposito e ferito 8 persone lo scorso maggio, 16 maggio, secondo la perizia psichiatrica aveva problemi mentali, ma era in grado di intendere e volere quando a Modena ha compiuto questo orribile atto. Fotonotizia nel silenzio di Huntsville in Texas, mentre un detenuto viene giustiziato, la città delle esecuzioni. Nella foto le tombe dei detenuti morti nel carcere in Texas. Poi sotto la testata il calcio perde Sandro Mazzola e con Azzurra e della grande Inter l'addio al figlio di Valentino, aveva 83 anni. A Bodi rivedrò la legge, più fondi ai club che fanno giocare gli italiani. Nazionale, le convocazioni di Mancini, spazio ai giovani. Questo almeno è l'intento del commissario tecnico. Andiamo a vedere la prima pagina del giornale. Il jihadista di Modena capace di intendere, appunto. Anche la perizia smonta la teoria dell'attentatore pazzo spacciata dalla sinistra, scrive il giornale. La città scopre l'islamismo, qui negano l'evidenza. Poi, fotonotizia, ancora violenza in classe, a 13 anni, accoltella la prof in galera, lui e i genitori, tra virgolette, messo appunto, riportato dal giornale. Sopra la testata, stop arabo, a ottobre niente petrolio e sempre più incubo benzina. Tagli fiscali, bollo addio, mossa liberale come l'ICI di Berlusconi. Poi conflitto in Medio Oriente, caccia colpito i mercantili, tutti i fronti dell'Italia. Il ministro Crosetto sostiene non ci sono feriti e Roma non arretra. La Marina scorta una nostra imbarcazione a Bab el Mandeb. E questa era la prima pagina del giornale Il Fatto Ora e Il Foglio Quotidiano. Iniziamo da quest'ultimo. Schlein si rifugia nel campo Meloni. Per la segretaria del PD è più facile costruire un asse con la Premier che un programma con Conte, anche perché Meloni è l'unica che riconosce Schlein come leader dell'opposizione. Puntini da unire, scrive Il Foglio Quotidiano. Poi l'Europa si prepara alla guerra di Putin. Da Varsavia a Londra i governi preparano eserciti, infrastrutture, protocolli d'emergenza, perché mentre la Russia testa la NATO e l'America si allontana, il tempo della preparazione si accorcia. Il Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano ora. In guerra senza dirlo agli italiani e al Colle. Contro Iran e Houthi, caccia e soldati da Roma in Arabia, colpito nostro jet, la milizia yemenita c'entra un Eurofighter italiano. Navi di Crosetto nel Mar Rosso, il Parlamento e Mattarella ignari, scrive Il Fatto. La base 5 Stelle vota il programma, armare Kiev è un fallimento, ecco i 20 quesiti. Poi, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, Kiev attacca una centrale, Parigi salva Mosca da nuove sanzioni e Trump rifà affari. Andiamo a vedere ora che cosa titola Libero. Fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora. Nostro caccia colpito in Arabia, Crosetto chiama l'Unione Europea, il campo largo si spacca. Questo diciamo il titolo che riassume la situazione in Italia. Poi tralascerei il caso Ranucci, il Vannacciano lo ammette, vogliamo che la destra perda. Io preferisco che Futuro Nazionale stia all'opposizione e costruisca un consenso che in 5 anni arriverà al 30-35%. Dopo ci consentirà di avere Vannacci premier piuttosto che allearci adesso con il centrodestra e vedere il generale ministro di Giorgia. Così parlò Riccardo Corsetto dell'Assemblea Nazionale dei Futuristi. Follia a Roma, sopra la testata, 13 anni a coltella la prof in diretta social per un debito in geografia. Attentato di Modena, la perizia su El Kudri era capace di intendere quando investì i passanti. Viaggio tra i giovani di Fratelli d'Italia, ma quale paura, noi siamo il coraggio. 7:48 minuti.
0: Tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.

0: Radio Verona.
1: 7:51 minuti, il Gazzettino, missile colpisce caccia italiano. Danneggiato durante un raid Houthis nell'area saudita di Taif, il ministro Crosetto, nessun ferito. La fregata Bergamini scorta un mercantile a Bab el Mandeb. Strage dei carabinieri, indagata la catena di comando del Blitz. Il giorno dopo il rinvio a giudizio dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi con l'accusa di strage per aver fatto esplodere il loro casolare di Casteldazzano, uccidendo i carabinieri padovani Davide Bernardello, 36 anni, Valerio Daprà e Marco Piffari, entrambi di 56, schiacciati dalle macerie dell'abitazione, è la Procura Generale di Venezia a giocare una nuova mano con l'apertura di un fascicolo di indagine nei confronti dei vertici dei Carabinieri di Verona che tracciarono le linee del blitz all'alba del 14 ottobre 2025, con il quale sgomberare il cascinale nella campagna veronese, appunto. Poi Venezia caccia all'evaso i punti oscuri della fuga, il carcere di Santa Maria Maggiore e Bayram Florim nella foto, 33enne romeno che è riuscito ad evadere dal carcere di Venezia. Poi sempre dalla prima pagina del Gazzettino, mamma investita e uccisa sulle strisce davanti alla figlia a San Donà di Piave. 7:53 minuti, tra pochissimo le news con lo sport.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Mamma,

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
3: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
5: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e Vip Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Resta in condizioni gravissime il piccolo di 2 anni caduto da una finestra di casa al secondo piano per 7 metri a Grezzana. Emergono anche particolari sulla dinamica su cui stanno lavorando gli inquirenti. Un divanetto sotto la finestra del salotto, il bimbo sale, gioca con la maniglia, purtroppo riesce ad aprire i vetri e si sbilancia cadendo. Il tutto in pochi istanti, mentre la madre e gli altri familiari stanno svolgendo faccende domestiche.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Emergono altri particolari dagli atti di indagine in cui si attribuisce negligenza a tre ufficiali dei carabinieri che coordinarono l'operazione di Castel d'Azzano, che costò la vita a 3 militari dell'arma. Lo scorso ottobre, uno, Marco Piffari, sarebbe stato estratto vivo dalle macerie della casa fatta esplodere da Maria Luisa Ramponi. Nell'ordine di servizio figurava tra l'altro come autista. Il conto alla rovescia sta per finire. Da lunedì chi attraverserà in auto Piazza Bra, nonostante il divieto di transito esista da mesi, sarà multato. Saranno attivate le telecamere di sorveglianza. Occhi elettronici accesi anche su Ponte Leardi. Ci possono transitare solo i possessori di Passa Cittadella, che sarà però liberamente accessibile dalle 18 alle 7 del mattino successivo. Nuovi varchi anche sulle preferenziali del trasporto pubblico locale di Viale dell'Agricoltura, Via Fornari, Viale del Commercio e Viale delle Nazioni Unite. Non rallenta l'inflazione a Verona, dove anzi in agosto i prezzi corrono di più della media italiana, fiammata del più 3,8% contro il più 3,3% nazionale. Per una famiglia media di 4 persone significa in 12 mesi una spesa supplementare di 1.055 euro, terzo posto dietro Rimini e Bolzano. Le bollette sono aumentate del 10,5%. La filovia per la prima volta sulle strade della città, con un percorso interamente effettuato senza l'utilizzo dei fili della linea aerea. La vettura è partita dal parcheggio scambiatore della Genovesa, percorso Viale delle Nazioni, Largo Perlar, Viale del Commercio, Viale dell'Industria e la zona del Parco Santa Teresa, arrivando fino al capolinea di Viale dell'Agricoltura, in corrispondenza della fiera. Una prova effettuata con un obiettivo preciso: verificare il comportamento delle batterie durante la marcia in autonomia al di fuori dell'alimentazione garantita dalla linea aerea. Il test ha dato un esito positivo. Verona ha ospitato il meeting internazionale dei mercati della musica. Gli artisti italiani vanno sempre più forte all'estero, ma c'è il problema dei falsi creati con l'intelligenza artificiale. Ne ha parlato il ministro Mazzi al microfono di Valentina Buratti.
5: Brani creati artificialmente e truffe sui dati delle piattaforme di streaming sono alcuni dei rischi connessi all'uso scorretto dell'intelligenza artificiale.
6: Esprimo una posizione anche, diciamo, del governo. Noi siamo molto attenti a questi aspetti, perché siamo per una tolleranza zero rispetto ai deepfake, alle truffe, e anche sul diritto d'autore abbiamo una nostra idea, che vengano, come dire, create norme molto ferree per chi vuole addestrare i modelli dell'intelligenza artificiale sfruttando il lavoro e l'ingegno dei creatori senza pagare il diritto d'autore, e quindi la combatteremo.
3: il folk irlandese, i balli tradizionali gaelici con i ritmi scanditi dai danzatori e danzatrici, fisarmoniche, arpe, in un sound che ha in pochi minuti coinvolto l'intera piazza gremita di persone, hanno dato il via ieri nel tardo pomeriggio alla 24esima edizione del Toccatia Veronetta, che ufficialmente parte oggi. Il quartiere è pronto ad accogliere i visitatori del Festival dei Giochi in strada, con spazi all'aperto, aperitivi, musica anche all'esterno di negozi e locali. Fino a domani in piazzetta Santa Toscana e alla Provianda, piazzetta Santa Toscana ribattezzata Piazza Irlanda, appunto la nazione ospite d'onore del Toccatì. E domani collegamenti durante i telegiornali, collegamenti anche dal Toccatì durante Giallo Blu Superstar e durante ovviamente la nostra diretta a Verona di Radio Verona. E per lo sport andiamo proprio con Alessandro De Pietro, buongiorno.
7: Buongiorno Francesca, ha aperto tante strade Marco Baroni prima del Vicenza, strade tattiche intanto con la conversione probabile dell'Hellas durante la sosta alla 4-3-3, campionato che si fermerà per 3 settimane, per non è che dopo il Vicenza domani, fischio d'inizio alle 15 al Bentegodi, tornerà in campo l'11 di ottobre contro il Modena al Braia alle 19.30, conversione probabile con l'attacco a tre punte, con la variabile legata naturalmente al trequartista, quello che è stato in questo momento il ruolo di Arruia, quello che dovrebbe essere alla lunga e potrebbe essere già domani è quello di Suslov, benché frenato, parole di Baroni, da quello che è stato il mercato, un mercato che però si è chiuso da 2 settimane ormai, quell'illusione turca svanita ben presto però per Suslov, a cui evidentemente lui è ancora legato, questione di testa più che di fisico, così Baroni chiaro nel suo concetto nei confronti di Suslov, convocato fra l'altro con la nazionale slovacca per le gare di Nation League, così come Cerbone con l'Under 20 azzurra, così come Edmondson con le Faroe. Per le scelte, Compagnon più di Livramento sul centrodestra dell'attacco, Castanos o Bernede in ballottaggio per una maglia in mediana vicino alle Borgni, la solita difesa, ha difeso Edmondson ieri Baroni, così come Coraz, restano fissi ovviamente sulla sinistra Bladaris, sulla destra Zappa davanti a Leali, davanti Mulattieri in attesa del rientro, rientrerà dopo la sosta Ekuban, frenato da un lieve risentimento muscolare ma comunque pronto per la partita con il Modena, quantomeno per dare una mano relativa a Mulattieri, seppur Baroni vede Ekuban come giocatore da posizione verticale rispetto a Mulattieri, quindi subito alle sue spalle non da centravanti vero. A sinistra resterà Sarr, così come è stato in queste prime giornate, grande sarà il Bentegodi, anche senza i tifosi del Vicenza, Vicenza che ha organizzato un maxi schermo in Piazza dei Signori con tanti tifosi, allenamento questa mattina per il Vicenza senza le porte chiuse, quelle porte che restano chiuse invece nel centro sportivo del Verona per l'ultima sgambata dell'Hellas prima della partita. Fischio d'inizio alle 15 in quello che sarà un grande Bentegodi, diretta su Radio Verona delle 14.30, ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro, sono le 8 e quasi 9 minuti, arriva il meteo.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è sabato 19 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Partiamo allora subito dall'Ariete. Dedicherete il sabato a un'attività di volontariato o a un aiuto concreto per un vicino in difficoltà. Uscire dal vostro guscio egoistico vi regalerà una prospettiva più ampia sulla vostra vita. Toro, in amore sarete meno possessivi del solito, lasciando che il partner viva un'esperienza solitaria senza fare domande. Questa libertà concessa tornerà indietro sotto forma di una passione rinnovata. Gemelli, sarete attratti da un acquisto legato alla domotica o alla gestione intelligente dell'energia in casa. Sperimentare nuove soluzioni tecnologiche vi farà sentire al passo con i tempi. Cancro, un ricordo d'infanzia legato a un luogo specifico vi spingerà a visitarlo di persona o virtualmente. Questa operazione nostalgia vi aiuterà a capire quanto siete cresciuti e cambiati. Leone, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi per capire se un abbonamento ricorrente sia ancora utile. Sarete pronti a tagliare ciò che non serve più, sentendovi più leggeri ed efficienti. Vergine, in amore vivrete un pomeriggio di grande complicità attraverso il gioco, che sia un gioco da tavolo o un'attività ludica all'aperto. La leggerezza sarà la chiave per dimenticare le fatiche della settimana. Bilancia, riceverete un invito per un evento che solitamente trovereste noioso, ma stavolta deciderete di andare con uno spirito di osservazione sociologica. Ne trarrete spunti di conversazione esilaranti. Scorpione, sarete i custodi di un segreto familiare che richiederà molta diplomazia per essere gestito. La vostra capacità di pesare le parole eviterà che una bomba emotiva esploda nel momento sbagliato. Sagittario, in amore sceglierete la via della stabilità, preferendo una serata casalinga di qualità a un'uscita mondana frenetica. Il piacere delle cose semplici sarà la vostra guida per tutta la giornata. Capricorno, vi sentirete ispirati.

0: studiare una lingua straniera. La vostra mente è affamata di nuove strutture logiche e troverà pane per i suoi denti in questa sfida. Acquario, un'intuizione improvvisa vi farà evitare una spesa inutile che stavate per fare online. Sarete fieri della vostra capacità di resistere al marketing aggressivo e di ascoltare solo il vostro buon senso. Pesci, vi dedicherete alla cura di un piccolo progetto artistico come la pittura o il collage. Non cercherete la perfezione, ma solo il flusso creativo che vi permetterà di esprimere ciò che sentite. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: 8 e quasi 20 minuti, andiamo avanti dopo GR, ovviamente l'oroscopo e tutti gli appuntamenti fissi di Radio Verona. Andiamo a vedere la prima pagina, stiamo ancora facendo la rassegna stampa del Sole 24 ore, concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA. Nei cassetti fiscali le indicazioni per misurare il livello di affidabilità. I conti del ravvedimento speciale per 460.000 chiamati a rinnovare il patto. Conto alla rovescia per aderire all'accordo, scelta entro il 2 novembre. Poi spazio dai dati dei satelliti Iride, 400 prodotti sul mercato per pubblica amministrazione e aziende. Questo è il piano dell'Agenzia Spaziale Italiana. Questo appunto dalla prima pagina del Sole 24 ore. Andiamo a vedere l'altro quotidiano economico finanziario, Italia Oggi. Legge 104, chi sfora paga. L'INPS ora punta a recuperare l'indebita fruizione dei permessi per l'assistenza di un familiare quando ci sia stato ovviamente uno sforamento del tetto massimo consentito. In tal caso i giorni di permesso restano comunque fissati a 3 mensili e la fruizione deve avvenire alternativamente tra i vari familiari autorizzati. Qualora il tetto venga superato, sarà l'ultimo familiare ad aver fruito del permesso a dover restituire l'indebito. Poi un titolo sempre da Italia Oggi, lo yoga diventa uno sport insieme ad altre 7 discipline. 8 e 21 minuti.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
10: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500, Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
14: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
15: In collaborazione con...
16: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Radio Verona.
1: Le 8 e 28 minuti, siamo già vicini all'appuntamento con le news, quello delle 8:30, ma andiamo a vedere ora l'ultima pagina da prendere in esame, quella della Gazzetta dello Sport, con ovviamente l'addio a Sandro Mazzola, il baffo di tutti, 1942-2026, bandiera dell'Inter, leggenda nazionale, se n'è andato un pezzo di storia del nostro calcio. La rivalità e l'amicizia con Rivera, che derby con Rivera tra staffetta e sindacato. L'esempio di papà Valentino, la tragedia di Superga, dinastia di fenomeni da Valentino a Sandrino. Appunto, doveroso l'omaggio della Gazzetta dello Sport a Sandro Mazzola, a tutta pagina appunto sulla Gazzetta dello Sport. Null'altro da segnalare per questa prima pagina, non c'è calcio, non c'è calciomercato, non c'è nulla, e mi pare giusto in un giorno così triste. Era doverosa la prima pagina tutta dedicata a Sandrino Mazzola, le news.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre, Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Medio Oriente, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Ha inseguito per strada una dodicenne, poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di Via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Fermato dai passanti e poi dalle forze dell'ordine, una 22enne del posto che avrebbe agito senza un motivo apparente. Il calcio, arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 alla Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 in campo Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 fari puntati su Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: In prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, temperatura massima oggi 27 gradi, sono 19 gradi che si registrano in questo momento in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: la disponibilità.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Verona.
6: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: 8:40, sabato 19 settembre. E abbiamo in linea, come sempre, il nostro Alessandro Azzoni. Ciao Alessandro, buona giornata.
2: Ciao Francesca, buongiorno anche agli ascoltatori.
1: Allora, ci stiamo avvicinando all'autunno, almeno il calendario dice questo, Alessandro, ma le temperature non sembrano seguire questa tendenza, ma no?
2: Le temperature al momento non vogliono scendere, magari scenderanno un pochino nella seconda metà della prossima settimana, però l'assetto dei termometri è ancora
1: estivo,
2: sostanzialmente estivo, sì. Questa notte 15 gradi in campagna, 17-18 in città, sui 25-26-27 anche arriveremo oggi pomeriggio, quindi ecco, domani anche più caldo, lunedì più caldo, non ne vuole sapere l'autunno di entrare in scena, entrerà solo astronomicamente tra martedì e mercoledì all'1 e mezza di notte ci sarà l'equinozio.
1: Sì. Ecco Alessandro, se di giorno raggiungiamo temperature estive, la notte, la sera, la situazione è un po' più in linea, un po' più in tendenza con la stagione.
2: Questo perché le notti sono più lunghe, le giornate sono più corte, quindi c'è più spazio per il raffreddamento, c'è più spazio durante la giornata, più ore per la perdita di calore verso lo spazio. Certo,
1: sì.
2: Rimaniamo sulle minime tra 3 e 4 gradi oltre le medie, le massime saranno fra oggi e lunedì anche di circa 4-5 gradi oltre le medie. Ci sarà però un raffreddamento a partire da martedì, inizialmente piuttosto blando, poi a partire da giovedì più intenso, più incisivo, per effetto di correnti che non arrivano però dall'Atlantico, arriveranno al contrario dal continente, arriveranno dall'Europa orientale sotto forma di venti di Bora che
1: sì,
2: però non avranno troppa forza per entrare in pianura padana, saranno più attive sulla dorsale adriatica, andranno a rinfrescare bene le regioni meridionali che sono ancora in estate piena, abbiamo ancora 30 gradi la Puglia, 30-31 gradi, e sono correnti che porteranno sulla fascia adriatica maltempo, temporali. Questa adriatica non ha le Alpi, è più esposta, quindi lì il tempo sarà molto più fresco e spesso perturbato. Da noi queste correnti hanno poca storia di solito, certo che a partire da mercoledì le temperature finalmente scenderanno di diversi gradi.
1: Sì, con la massima intorno a quali?
2: Già martedì un raffreddamento di 3-4 gradi, martedì ci sarà cielo nuvoloso, scenderemo sui 23-24 gradi. A partire da giovedì l'abbassamento sarà più serio e diventerà importante a partire da venerdì, quando avremo massimi attorno ai 21 gradi, quindi perderemo 6-7 gradi rispetto ai valori attuali, ma piuttosto lentamente, non
1: sì,
2: ci sarà nessun evento perturbato, non avremo il transito di una perturbazione vera e propria, se non di correnti orientali sempre più fresche. L'anticiclone rimarrà fra la penisola iberica e le isole britanniche, questo farà da muro, farà da barriera alle perturbazioni atlantiche, quindi la porta vera verso l'autunno è quella orientale, da lì entreranno progressivamente correnti sempre più fresche, da oriente,
1: sì,
2: quindi non sono previste piogge.
1: Ecco, infatti ti volevo chiedere, sul fronte pioggia non le dobbiamo attendere la prossima settimana, quindi ombrelli
2: no,
1: chiusi?
2: No, non ci sono perturbazioni in vista. Forse l'arrivo di correnti più fredde potrebbe innescare qualche temporale, ma sono cose queste che accadono in genere in Friuli, sul lato Adriatico, al limite
1: sì,
2: del
1: sì,
2: Veneto orientale. Il veronese al momento per almeno una settimana non attende precipitazioni di sorta, purtroppo, perché le acque che cadono in maniera lenta, perturbazioni che attraversano il territorio e incidono con molte ore di pioggia, al momento non ne sono più.
1: Alessandro, siamo appunto alla fine dell'estate ormai, che bilancio trarre? Lo abbiamo detto più volte, ma adesso ormai è quasi ufficiale, no? Quanto
2: detto,
1: siamo
2: all'equinozio,
1: sì,
2: seconda estate più calda della storia. A Verona dalla fine del Settecento, da quando sono iniziate misurazioni meteorologiche regolari, questa è stata la seconda estate più calda di sempre, non la prima, perché la prima è quella del 2003,
1: solita 2003,
2: sì, perché nel 2003 il mese di agosto fu molto più caldo, un grado e mezzo in più, e questo ha strappato all'estate 2026 il primato. Mm-hmm. Certo è che per continuità questa è l'estate in assoluto più lunga, perché nel 2003 l'estate iniziò sostanzialmente attorno al 10 di giugno, quest'anno le temperature attorno ai 35 gradi le abbiamo toccate già alla fine di maggio e al momento settembre è più caldo rispetto a quello del 2003, quindi se parliamo di continuità questa estate non la batte nessuno. Ecco, nel 2003 sì, fu più intensa se parliamo di temperature medie mensili.
1: Mm-hmm. Come lunghezza, diciamo, come periodi protratti di caldo estremo, questa però ha il primato, Alessandro. No?
2: Sì. Per continuità
1: sì, assolutamente.
2: Per
1: sì,
2: intensità, quella del 2003 rimane la numero uno. Certo, è la seconda estate, voglio dire, parliamone, già negli anni scorsi, a partire dalla fine degli anni 90, primi anni 2000, ci sono state delle estati simili, molto simili a questa, ad esempio quella del 2015, quella del 2022, quindi estati come quella che abbiamo appena vissuto molto probabilmente hanno un'elevata probabilità di ritornare, cioè qui addirittura rimpiangeremo l'estate 2026 perché quelle che ci aspetta saranno molto,
1: peggiori.
2: Molto
1: peggiori, nel senso saranno con temperature più elevate, insomma, poi magari c'è anche chi ama queste temperature, eh? Già in giro si sente gente che dice rimpiangeremo l'agosto di quest'anno adesso quando arriverà l'autunno.
2: C'è gente che,
1: sì,
2: che ha già freddo, che ha già la
1: infatti.
2: Che ha già il plaid sul letto.
1: No, esattamente, noi invece Alessandro siamo per le estati equilibrate, giusto? Con le giuste temperature, senza afa.
2: Il sospetto è che
1: non arriveranno più, l'abbiamo capito, però noi diciamo saremmo per quel partito, ecco, diciamo così,
2: sì,
1: l'estate equilibrata, va bene Alessandro, grazie intanto come sempre per averci informato su che tempo farà in questo fine settimana, tra l'altro sarà anche animato dal Tocati, no? Questo fine settimana, domani, tutto nel quartiere di Veronetta, sotto il sole.
2: E io che lunedì compreso, belle giornate,
1: quindi io che farò l'inviata, diciamo, di Telearena e Radio Verona per il Tocati, dovrò vestirmi in maniera proprio estiva, dai, con abiti estivi, perché domani sarà una bella giornata di sole, tutta da vivere, tutta da giocare. Come sai, l'ospite è l'Irlanda, un paese meraviglioso che ci porta i suoi giochi, le sue tradizioni, la sua cultura. Soprattutto Alessandro, andrai anche tu, magari porterai la tua bimba a fare un gioco irlandese o a respirare semplicemente l'atmosfera. Grazie Alessandro per essere stato con noi, ci risentiamo la settimana prossima, buon weekend quindi, grazie a te.
2: Grazie anche a voi. Ciao.
1: Alla prossima, le 8:48.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
12: Chiama 045 561 500.

0: E ci salutiamo qui in questo sabato 19 settembre. Le news ora, subito dopo Nadia. Buona giornata, buon weekend.
1: Sono le 8:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
0: Scontro frontale ieri sera, poco prima delle 21, in piazza Pradella a Gazzo Veronese. Due auto appunto si sono scontrate, l'impatto è stato tremendo, i due veicoli hanno subito danni gravissimi, il bilancio parla di un ferito grave trasportato all'ospedale di Borgo Trento e due in codice giallo a Legnago e all'ospedale Poma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
0: È sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Non si allenta la morsa dell'inflazione a Verona, dove anzi ad agosto i prezzi corrono più velocemente della media italiana. A certificarlo Istat e le associazioni dei consumatori confermano il poco ambito primato che mette a repentaglio la capacità di spesa di tante famiglie. Le città più costose, Verona sicuramente, Rimini, Bolzano. L'Unione Nazionale dei Consumatori, che monitora l'incidenza dei ricari e stile la classifica delle città più costose, evidenzia per Verona una fiammata dell'inflazione del più 3,8% contro il più 3,3% nazionale, che porta una famiglia media di 4 persone a dover far fronte in 12 mesi ad una spesa supplementare di 1.055 euro. Se l'analisi si sposta su base regionale, la situazione non cambia. Il Veneto è medaglia di bronzo per aumento del costo della vita, preceduto da Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Resta in condizioni gravissime il piccolo di 2 anni caduto da una finestra di casa al secondo piano per 7 metri, è accaduto a Grezzana. Emergono anche particolari sulla dinamica dell'incidente su cui stanno lavorando gli inquirenti. Un divanetto posizionato sotto la finestra del salotto su cui è salito il bambino, che giocando con la maniglia purtroppo è riuscito ad aprirla ed è caduto a terra nel vuoto. Il tutto in pochi istanti, mentre la madre e gli altri familiari stavano svolgendo faccende domestiche. Il caso delle blatte trovate nel pavimento delle cucine di Villa Monga è finito ieri in commissione controllo a Palazzo Barbieri, ma sentiamo Giovanni Salvatori nel servizio, anche l'intervento di Franco Balbi, presidente dell'Istituto Assistenza Anziani.
4: I problemi vecchi e nuovi a Villa Monga finiscono al centro dello scontro politico in commissione controllo del comune. Nei giorni scorsi la chiusura della cucina della sede principale dell'Istituto Assistenza Anziani è avvenuta a seguito di un'ispezione dell'ULS che aveva rilevato la presenza di blatte nei locali. Da allora l'istituto è corso ai ripari, garantendo agli ospiti circa 1.300 pasti quotidiani tramite il ricorso a un'azienda esterna e mettendosi alla ricerca di locali dove riprendere quanto prima l'attività di preparazione in proprio. A 3 settimane dall'episodio, la commissione presieduta da Massimo Mariotti di Fratelli d'Italia ha ospitato presidente e direttrice generale dell'istituto, che hanno ripercorso le tappe e fissato il primo obiettivo per il futuro.
5: Il primo esame, seppure informale, riteniamo di essere in grado con le nostre risorse di poter effettuare i necessari interventi di ristrutturazione e di riuscire ad effettuarli in tempi brevi.
0: Le 9:04, tutto per questo appuntamento con le news, arriva l'aggiornamento con il traffico.
2: Viabilità.
0: Da segnalare sulla A4 Brescia-Padova, code di 3 km, causa incidente tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Gli autovelox fino a domani, domenica 20 settembre, via Gardesane, via Binelunghe, via San Giacomo, via Forte Tomba, via Vigasio, strada Larizza. Buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
6: Buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è sabato 19 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Partiamo allora subito dall'Ariete. Dedicherete il sabato a un'attività di volontariato o a un aiuto concreto per un vicino in difficoltà. Uscire dal vostro guscio egoistico vi regalerà una prospettiva più ampia sulla vostra vita. Toro, in amore sarete meno possessivi del solito, lasciando che il partner viva un'esperienza solitaria senza fare domande. Questa libertà concessa tornerà indietro sotto forma di una passione rinnovata. Gemelli, sarete attratti da un acquisto legato alla domotica o alla gestione intelligente dell'energia in casa. Sperimentare nuove soluzioni tecnologiche vi farà sentire al passo con i tempi. Cancro, un ricordo d'infanzia legato a un luogo specifico vi spingerà a visitarlo di persona o virtualmente. Questa operazione nostalgia vi aiuterà a capire quanto siete cresciuti e cambiati. Leone, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi per capire se un abbonamento ricorrente sia ancora utile. Sarete pronti a tagliare ciò che non serve più, sentendovi più leggeri ed efficienti. Vergine, in amore vivrete un pomeriggio di grande complicità attraverso il gioco, che sia un gioco da tavolo o un'attività ludica all'aperto. La leggerezza sarà la chiave per dimenticare le fatiche della settimana. Bilancia, riceverete un invito per un evento che solitamente trovereste noioso, ma stavolta deciderete di andare con uno spirito di osservazione sociologica. Ne trarrete spunti di conversazione esilaranti. Scorpione, sarete i custodi di un segreto familiare che richiederà molta diplomazia per essere gestito. La vostra capacità di pesare le parole eviterà che una bomba emotiva esploda nel momento sbagliato. Sagittario, in amore sceglierete la via della stabilità, preferendo una serata casalinga di qualità a un'uscita mondana frenetica. Il piacere delle cose semplici sarà la vostra guida per tutta la giornata. Capricorno, vi sentirete ispirati a studiare una lingua straniera. La vostra mente è affamata di nuove strutture logiche e troverà pane per i suoi denti in questa sfida. Acquario, un'intuizione improvvisa vi farà evitare una spesa inutile che stavate per fare online. Sarete fieri della vostra capacità di resistere al marketing aggressivo e di ascoltare solo il vostro buonsenso. Pesci, vi dedicherete alla cura di un piccolo progetto artistico come la pittura o il collage. Non cercherete la perfezione, ma solo il flusso creativo che vi permetterà di esprimere ciò che sentite. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

La voce di Paola Turci, sai, è un attimo, 9:12 minuti, buongiorno, bentrovati, siete in compagnia di Nadia De Nicolò, la flashback, il nostro salto nel passato, on air, in diretta e fino alle 13, poi ci collegheremo con il Toccatisi, iniziato questo grande momento per tutto il quartiere, il Rione, Veronetta, il cuore della città, momento dedicato ai giochi, avremo tantissimi inviati, ma subito vi ricordo le nostre coordinate 335 60 11 610. Se volete scriverci, interagire con noi, radioverona.it è il nostro sito, c'è l'app, basta cercare Radio Verona, le pagine social, Instagram, Facebook, dove mettere un cuoricino, un like, un pollicione in su a ciò che postiamo. Dove Cameron, When in the Room.

0: La voce della giovanissima Cara su Radio Verona, 9:19 minuti, il nostro sabato da vivere insieme. Tra poco scopriremo che cosa ci dicono gli esperti per questo weekend. Cosa hanno previsto, ma vi dico già che il tempo sarà bello. Le piogge sono lontane dal nostro territorio. E poi cominceremo come ogni sabato a scoprire quali sono i principali eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia, e anche questo weekend è un weekend con tantissime opportunità. Toccati, sì, ma non solo. Weekend ricco, mi ci ficco. Torniamo con Marika Jan.
1: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
1: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
6: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
8: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
7: Vuoto.
8: Ma no, il sotto...
7: Marino.
8: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
7: Galassia.
8: L'iperrisparmio per tutti.
6: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada. Strada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: Capolavoro di Marika Jan correva il 2008 su Radio Verona. Tra poco torneremo in redazione per scoprire insieme le ultime notizie che riguardano non solo la nostra penisola, ma anche tutto il mondo. Poi parleremo del meteo.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale, avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 70. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin ed altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. Intanto Putin si preparerebbe ad intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph. A Guidonia Montecelio, nel Lazio, ha arrestato un giovane con oltre 400 kg di hashish refrigerato. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro. E in chiusura il calcio con i mondiali femminili Under 20, c'è la Corea del Sud. Le azzurrine sono pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sosnovez Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: con Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

47 minuti, questa è Radio Verona, ancora buon sabato. Sarà un sabato soleggiato, domenica ancora di più, quindi un weekend bello da vivere in giro per il nostro territorio, dove ci sono tanti tantissimi eventi. Un weekend con la pioggia ben lontana e le temperature saranno tutto sommato gradevoli e continueranno a essere abbastanza altine per la media del periodo, quindi si starà ancora bene, un diciamo posticipo d'estate almeno per questo weekend, per lunedì, martedì, mercoledì fino a giovedì potremo continuare a vivere delle temperature estive, questo quanto ci dicono gli esperti. Da venerdì potrebbero scendere un pochino, ma cominciamo a goderci questo fine settimana.

0: Dal 2023 Fabio Rovazzi, niente per sempre su Radio Verona 9:53 minuti, torniamo con Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
12: Ma mi sei imbucato la fognatura domenica? Beh, non c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
16: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
17: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: sentirti mai più.
1: Torniamo insieme in redazione, ci aspetta Francesca Pellegrini, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione di Radio Verona completata proprio dal meteo.
2: Sono le 10 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Verona Top News.
4: Non rallenta l'inflazione a Verona, dove anzi in agosto i prezzi corrono di più della media italiana, fiammata del più 3,8% contro il più 3,3% nazionale. Per una famiglia media di 4 persone significa in 12 mesi una spesa supplementare di 1.055 euro. Terzo posto dietro Rimini e Bolzano, bollette in aumento del 10,5%.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il conto alla rovescia sta per finire. Da lunedì chi attraverserà in auto Piazza Bra, nonostante il divieto di transito esista da mesi, sarà multato. Saranno infatti attivate le telecamere di sorveglianza, occhi elettronici accesi anche su Ponte Leardi, che sarà però liberamente accessibile dalle 18 alle 7 del mattino successivo. Nuovi varchi anche sulle preferenziali del trasporto pubblico locale di Viale dell'Agricoltura, via Fornari, viale del Commercio, viale delle Nazioni. Tutte modifiche alla viabilità cittadina adottate nell'ultimo anno e mezzo dall'amministrazione comunale per rendere più fluida ed efficiente la mobilità del trasporto pubblico e concretizzare quanto previsto dal PUMS, ad esempio Piazza Bra, libera dai veicoli. Resta in condizioni gravissime il piccolo di 2 anni caduto da una finestra di casa al secondo piano per 7 metri a Grezzana. Emergono particolari sulla dinamica su cui stanno lavorando gli inquirenti. Un divanetto sotto la finestra del salotto, il bimbo che vi sale, gioca con la maniglia e purtroppo riesce ad aprire i vetri. Si sbilancia e cade nel vuoto. Il tutto in pochi istanti mentre la madre e gli altri familiari stanno svolgendo faccende domestiche. Dopo quasi 80 anni il tram è tornato a percorrere le strade cittadine, dopo 30 dall'inizio del progetto, prima tranvia e poi filovia. Ora si chiama filovia, viaggia senza binari ed è stata testata per la prima volta sul circuito cittadino con un percorso interamente effettuato senza l'utilizzo dei fili della linea aerea. Luogo di partenza è il parcheggio scambiatore della Genovesa, poi il mezzo ha percorso Viale delle Nazioni, Largo Perlar, Viale del Commercio, Viale dell'Industria e la zona del Parco Santa Teresa, arrivando fino al capolinea di Viale dell'Agricoltura, in corrispondenza della fiera. Una prova effettuata con l'obiettivo preciso di verificare il comportamento delle batterie durante la marcia in autonomia, al di fuori dell'alimentazione garantita dalla linea aerea. Il test ha dato esito positivo. Le batterie hanno risposto perfettamente rispetto a quanto progettato, consentendo alla filovia di completare il percorso senza essere alimentata da fili. È un elemento centrale del progetto che prevede proprio la possibilità per i mezzi di viaggiare in autonomia nelle aree non servite dalla linea di tensione. Verona ha ospitato il meeting internazionale dei mercati della musica. Gli artisti italiani vanno sempre più forte all'estero, ma c'è il problema dei falsi creati con l'intelligenza artificiale. Al microfono di Valentina Burati, il ministro Mazzi.
6: Brani creati artificialmente e truffe sui dati delle piattaforme di streaming sono alcuni dei rischi connessi all'uso scorretto dell'intelligenza artificiale.
7: Esprimo una posizione anche, diciamo, del governo. Noi siamo molto attenti a questi aspetti perché siamo per una tolleranza zero rispetto ai deepfake, alle truffe e anche sul diritto d'autore. Abbiamo una nostra idea che vengano, come dire, create norme molto ferree per chi vuole addestrare i modelli dell'intelligenza artificiale sfruttando il lavoro e l'ingegno dei creatori senza pagare il diritto d'autore, e quindi la combatteremo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona. Meteo.
4: In prevalenza questo sabato sarà poco nuvoloso, la temperatura massima sarà di 27 gradi. Domani la temperatura massima si alzerà ancora di un grado e sarà una giornata, domenica 20 settembre, in prevalenza poco nuvolosa, qualche nube in più nel pomeriggio sera. La minima domani sarà di 18 gradi.
3: Radio Verona Flashback.

0: La voce è quella di Giusy Ferreri, a due passi dal mare, 10:18. Questa è Radio Verona, ancora buon sabato a tutti quanti voi. Cosa fare questo weekend? Primo weekend e siamo a Isola della Scala, della grande kermesse dedicata al riso. Sì, la fiera del riso di Isola della Scala presso il Palariso. Un programma davvero bello ricco, quello della 58esima edizione della Fiera del Riso, che continuerà fino al 13 di ottobre, quindi per tantissimi giorni il riso nano Vialone Veronese IGP sarà il protagonista assoluto insieme alla cucina tipica locale e a un ricchissimo calendario di eventi da vivere tutti quanti insieme, eventi che spaziano dalla gastronomia ai talk, alla formazione, alla solidarietà, all'intrattenimento. Tantissimi appuntamenti attesi, questo proprio il primo fine settimana, e sarà un fine settimana ricco, ricco anche di ottimi risotti da gustare tutti quanti insieme. Isola della Scala, la fiera del riso. Tra poco torniamo con Gianna Nannini.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
1: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Occasioni di settembre, da tutte tutte a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontati. Contatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte a Dosso Buono, vicino al semaforo.
7: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
8: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia?
9: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
8: Vuoto?
9: Ma no, il sotto...
8: Marino!
9: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
8: Galassia!
9: L'iperrisparmio per tutti!
10: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14:30 in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con...
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Anche la voce di Lord dopo Gianna Nannini, What Was That? 10 e 30 minuti, questa è Radio Verona. Continuiamo a curiosare tra i tanti eventi da vivere in questo weekend. In Valpolicella, San Pietro in Cariano, si celebra la vendemmia, si celebra sia quest'oggi che domani con una manifestazione ospitata in piazza 25 aprile a Corrubbio di San Pietro in Cariano, in questa frazione. Evento dal titolo La vendemmia e Valpolicella, palio delle contrade, che propone un weekend dedicato alle tradizioni locali con attività rivolte sia agli adulti che ai bambini. Ora torniamo in redazione per scoprire invece cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 70. Docente accoltellata a Roma nel quartiere Centocelle da uno suo studente. L'aggressione sarebbe stata preparata nei dettagli e annunciata sui social con ore di anticipo. L'aggressore, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica, dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente, lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Intanto il tycoon ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato la CNN Politico e MS Now, motivando il bando per la loro costante diffusione di fake news. Trump da tempo mostra insofferenza verso la copertura mediatica che ritiene sfavorevole. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria, si torna subito in pista ad una settimana dalla trionfo di Marc Marquez a Misano, con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale a Jorge Martin, chiamato a riscatto invece Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation. No.

Le voci, quelle di Jovanotti con Alfa. Buon vento su Radio Verona, 10:46 minuti. Non solo il weekend è il toccatino, ma il weekend di tantissimi eventi da vivere a Verona, in provincia, a Verona, in via K di Mazzei. Torna anche l'Oktoberfest e continuerà, oltre che per il weekend, fino al 26 di settembre. Nuova edizione dell'Oktoberfest di Verona, manifestazione ispirata alla tradizione bavarese che conquista l'interesse un po' di tutti, non solo degli appassionati alle birre, perché è una festa che va bene anche per le famiglie, ci sono delle opportunità anche per i bambini. Ci saranno i sapori tipici della cucina bavarese sia questo oggi che domani per tutto il weekend, come dicevo, fino al 26 di settembre. Salsicce, crauti, tante specialità, un menù davvero ricco. La proposta gastronomica sarà molto varia, comprende anche stinco, wurstel, costine, dolci tradizionali pensati proprio per soddisfare sia gli adulti che più piccini, che più piccoli. L'Oktoberfest di Verona è anche sinonimo di tanto divertimento. Il programma prevede anche intrattenimento grazie a una ricca scaletta musicale e di band folcloristiche con tanti artisti in grado proprio di creare un'atmosfera vivace e coinvolgente. Appuntamento per tutto il fine settimana, come dicevo, e non solo. Torna in onda sulla prima unica radio di Verona il successone estivo firmato da Gaia, Bossa Nostra.

0: La voce di Gaia, bossa nostra su Radio Verona, 10:50 minuti, ancora ben trovati, siete sempre con Nadia e Nicolò, non sono da sola, ci sono i nostri inviati in giro per il territorio, soprattutto in quel, e ne stiamo parlando degli eventi che riguardano questo weekend a Verona e provincia, in quel del Tocati, nel cuore della città di Verona c'è il nostro Alessandro Delrico. Ben ritrovato Alessandro, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, ma questa volta non sono nel cuore del Tocati, che è, sapete, Veronetta, dove si gioca a tutto, praticamente tutti i giochi di strada sono rappresentati a Veronetta, dove posso giocare insieme padri, figli, le mamme, bambini, anziani, perché proprio querciolette, le palline, le biglie e quant'altro si faceva ai tempi dei nostri nonni, e questo rimane il cuore del Tocati fino a domani sera. Ma a Somma Campagna, Somma Campagna ospita una, nell'ambito del Tocati, una iniziativa davvero particolare. Nadia, sai cos'è il calcio gaelico? L'hai mai sentito nominare il calcio gaelico?
0: Calcio gaelico? Ci stai giocando, Alessandro?
1: No, però no, effettivamente anche
0: volevo
1: un po' rude,
0: il video.
1: È anche un po' rude. Perché unisce i principi del calcio e del rugby. Sai che il rugby è abbastanza fisico, già il calcio lo è, ma insomma il rugby è ancora di più.
0: Quanto praticamente, fisico ce l'hai?
1: Ti ringrazio moltissimo, forse non ho più l'età per farlo, ma insomma. Allora, il calcio gaelico si gioca in 15, che sono quindi i numeri del rugby. La porta è fatta ad H, cioè praticamente ha la parte sotto e la parte sopra, perché se la palla riesce a entrare sotto, cioè in rete, vale 3 punti. Se invece passa sopra, che il rugby spesso ha questo meccanismo, oltre a depositare la palla in meta, ha anche la possibilità di calciare la palla in quella U sopra la porta, gli vale un punto. E quindi i giocatori, diciamo, possono afferrarsi come accade con il rugby, trattano la palla sia con le mani che con i piedi, a secondo di come, chiaramente il gol deve farlo con i piedi, non con le mani, sennò sarebbe troppo facile, mentre la palla sopra anche con i piedi, ma è un rincorso in campo. La cosa più strana è che a Verona, cioè a Somma Campagna, sui campi di Caselle, si gioca intanto tutta la mattinata e ci sarà una finalissima alle 16:30, quindi chi volesse provare, capire cos'è, vedere un calcio gaelico di livello, l'appuntamento è sicuramente per le 16:30. Poi in serata ci saranno le premiazioni in Piazza Santa Toscana.
0: Ale? Alessandro, abbiamo perso Alessandro, ci ricolleghiamo con lui tra pochissimi minuti, torniamo anche con Agel.
2: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia?
13: Signor risparmio, ma come non lo sa?
14: C'è il sotto?
12: Vuoto.
14: Ma no, il sotto...
12: Marino!
14: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
12: Galassia!
14: L'iperrisparmio per tutti!
15: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Weekend Moving to the Sun, 10:59 minuti. E non riusciamo a recuperare il nostro Alessandro Del Rico, ha deciso di giocare anche lui, ma lo ritroveremo nel corso della mattinata. Ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. È pronta Francesca Pellegrini.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Tragedia questa mattina intorno alle 8 nelle campagne di Campiano a Cazzano di Tramigna. Un settantenne è rimasto vittima di un incidente agricolo mentre lavorava nei campi. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, l'agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dopo che il mezzo si è ribaltato precipitando per una decina di metri in un dirupo. Immediatamente sul posto i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato il settantenne spostando il mezzo agricolo. Inutili tentativi di rianimazione. Al personale del SUEM non è rimasto che dichiarare il decesso dell'uomo morto sul colpo.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il conto alla rovescia sta per finire. Da lunedì chi attraverserà in auto Piazza Bra, nonostante il divieto di transito esista da mesi, sarà multato. Saranno infatti attivate le telecamere di sorveglianza, occhi elettronici accesi anche su Ponte Leardi, che sarà però liberamente accessibile dalle 18 alle 7 del mattino successivo. Nuovi varchi anche sulle preferenziali del trasporto pubblico locale di Viale dell'Agricoltura, via Fornari, viale del Commercio, viale delle Nazioni. Tutte modifiche alla viabilità cittadina adottate nell'ultimo anno e mezzo dall'amministrazione comunale per rendere più fluida ed efficiente la mobilità del trasporto pubblico e concretizzare quanto previsto dal PUMS, ad esempio Piazza Bra, libera dai veicoli. Resta in condizioni gravissime il piccolo di 2 anni caduto da una finestra di casa al secondo piano per 7 metri a Grezzana. Emergono particolari sulla dinamica su cui stanno lavorando gli inquirenti. Un divanetto sotto la finestra del salotto, il bimbo che vi sale, gioca con la maniglia e purtroppo riesce ad aprire i vetri, si sbilancia e cade nel vuoto. Il tutto in pochi istanti mentre la madre e gli altri familiari stanno svolgendo faccende domestiche. Dopo quasi 80 anni il tram è tornato a percorrere le strade cittadine, dopo 30 dall'inizio del progetto, prima tranvia e poi filovia. Ora si chiama filovia, viaggia senza binari ed è stata testata per la prima volta sul circuito cittadino con un percorso interamente effettuato senza l'utilizzo dei fili della linea aerea. Luogo di partenza il parcheggio scambiatore della Genovesa, poi il mezzo ha percorso Viale delle Nazioni, Largo Perlar, Viale del Commercio, Viale dell'Industria e la zona del Parco Santa Teresa, arrivando fino al capolinea di Viale dell'Agricoltura, in corrispondenza della fiera. Una prova effettuata con l'obiettivo preciso di verificare il comportamento delle batterie durante la marcia in autonomia, al di fuori dell'alimentazione garantita dalla linea aerea. Il test ha dato esito positivo. Le batterie hanno risposto perfettamente rispetto a quanto progettato, consentendo alla filovia di completare il percorso senza essere alimentata da fili. È un elemento centrale del progetto che prevede proprio la possibilità per i mezzi di viaggiare in autonomia nelle aree non servite dalla linea di tensione. Verona ha ospitato il meeting internazionale dei mercati della musica. Gli artisti italiani vanno sempre più forte all'estero, ma c'è il problema dei falsi creati con l'intelligenza artificiale. Al microfono di Valentina Burati, il ministro Mazzi.
6: Brani creati artificialmente e truffe sui dati delle piattaforme di streaming sono alcuni dei rischi connessi all'uso scorretto dell'intelligenza artificiale.
7: Esprimo una posizione anche, diciamo, del governo. Noi siamo molto attenti a questi aspetti, perché siamo per una tolleranza zero rispetto ai deepfake, alle truffe, e anche sul diritto d'autore abbiamo una nostra idea, che vengano, come dire, create norme molto ferree per chi vuole addestrare i modelli dell'intelligenza artificiale sfruttando il lavoro e l'ingegno dei creatori senza pagare il diritto d'autore, e quindi la combatteremo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi, Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.

0: anche Blanco Los Angeles su Radio Verona, 11:19, ancora buon sabato, sabato del Toccati, poi domani sarà la domenica del Toccati. Abbiamo sentito anche il nostro Alessandro Del Rico, grande evento che si svolge nel quartiere di Veronetta, ma come ci annunciava Alessandro, non solo, anche in altre location del nostro territorio. E dopo il successo dello scorso anno, il Toccati rinnova il suo sguardo contemporaneo al gioco. Paese d'ospite d'onore l'Irlanda in questa edizione, quindi questo è l'evento principale del weekend. Ci collegheremo ancora con i nostri inviati per scoprire tante curiosità inerenti proprio il Toccati. Cosa fare questo weekend? Oltre che il Toccati, domani il Castello Scaligero di Valeggio sul Mincio si trasforma in un vivacissimo palcoscenico. Sì, perché c'è la rievocazione medievale proprio a Valeggio sul Mincio, è rievocazione medievale al Castello Scaligero di Valeggio sul Mincio, questa splendida location, poi vicino c'è anche Borghetto, insomma questo posto splendido, potremmo vivere tante emozioni. Una giornata interamente dedicata al Medioevo, l'intero castello sarà animato da figuranti in abiti d'epoca, impegnati a ricreare scene di vita medievale e a coinvolgere tutti quanti noi in tante attività, ovviamente attività inerenti il Medioevo, quindi ci sarà questa bella opportunità per tutti quanti noi domani a Valeggio sul Mincio al Castello Scaligero. Tra poco torniamo ancora insieme con Nico Santos, Unforgettable.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
8: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
7: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
12: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
13: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.

0: Why? Hesitate. 11:30 minuti, torniamo in redazione per aggiornarci insieme sulle ultime notizie che ne giungono dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta alla San Bortolo di Vicenza. La bimba era sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Si è rinnovato a Napoli il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è arrivato ufficialmente alle 10:04 da parte di Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro, davanti ai tantissimi fedeli presenti nel Duomo. Ad accompagnare l'annuncio del miracolo, il tradizionale sventolio del fazzoletto bianco. Intelligenza artificiale Gemini sfugge al controllo durante un test da hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento gestito dalla società Irregular prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Secondo la CGA di Mestre, le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. Non sono conteggiati i mutui per la casa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Eri Tartaglione, meglio se ora vai, novità Top Record.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Il 3, camminare sulla luna su Radio Verona, 11:46 minuti. Continuiamo a curiosare tra tanti eventi da vivere nel weekend. A Castelnuovo del Garda torna la festa dell'uva. 60 anni di storia di questa bella festa, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, che riunisce tutti quanti nel cuore del paese, quindi piazze, vie, luoghi del centro storico saranno animati da tantissima musica, spettacoli, iniziative per famiglie, appuntamenti culturali, stand enogastronomici, una grande festa che compie 60 anni, la possibilità di divertirsi tutti insieme con un programma davvero vario. E quest'oggi nel pomeriggio ci sarà l'esibizione di scacchi da vivere insieme. La serata sarà accompagnata da tanti appuntamenti musicali distribuiti tra Piazza della Libertà, Piazzetta delle Poste e il Municipio. Domani ci sarà anche la 53esima edizione della Marapergola, la camminata non competitiva con ritrovo alle 8 in Piazza Angelini e con 3 percorsi di diversa lunghezza. Tanta musica anche la sera e un evento molto bello da vivere con le specialità enogastronomiche, una bella opportunità da vivere per tutto il weekend, per tutto il fine settimana. Questa sera ci sarà anche un tributo a Amy Winehouse in serata, poi ci sarà la possibilità di ballare tutti quanti insieme, ma anche domani sera ci saranno tantissimi DJ set in giro per le piazze di Castelnuovo del Garda per la 60esima festa dell'uva. Olivia Di Nora, Baby Steps.

10:50 minuti, questa è Radio Verona. Festa dell'uva, anche a Soave, un weekend dedicato alla storia, al gusto, alla mobilità sostenibile attende tutti quanti noi a Soave, in occasione anche della settimana europea della mobilità che praticamente stiamo vivendo un po' in tutto il territorio. Il comune di Soave conferma la propria adesione alla campagna Soave in Sella, una campagna che è integrata anche nella festa dell'uva che si svolge questo weekend. Il centro città pedonalizzato offrirà a tutti gli amanti del vino l'opportunità di assaporare le eccellenze locali grazie all'iniziativa Passi di Gusto, il borgo tra storia, vino e pedonalità. Quindi c'è questa bella opportunità da vivere a Soave, in questa location splendida, romantica, in questo borgo bellissimo in provincia di Verona, che potremo vivere per tutto il fine settimana, per tutto il weekend. Agli amanti del vino, per tutti gli amanti del vino, c'è proprio l'opportunità di assaporare le eccellenze locali. E sul fronte dell'accoglienza ci saranno tantissime presenze, la possibilità di vivere tanti spettacoli. Una bella iniziativa a Soave in questo fine settimana. Arrivano Mace, Blanco con la Pesce, insieme Cattive Abitudini.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ma

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Se stiamo insieme,
7: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
12: I derby con Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
13: In collaborazione con...
14: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Felix, Jen, Mr. Peace su Radio Verona. Ancora buon sabato a tutti quanti voi, buon 19 di settembre nero in diretta. Siete con Nadia De Nicolò? Eh sì, poi noi ci risentiremo anche domani mattina, come sempre, con la Top Italia. E poi ogni mattina, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, dopo l'informazione delle ore 9, per curiosare tra i tanti, tantissimi eventi che riguardano il nostro territorio, tra le notizie più belle da condividere, grazie anche ai nostri inviati e anche tra le curiosità che noi arrivano dall'Italia e dal mondo. Detto questo, torniamo in redazione perché ci sta aspettando Francesca Pellegrini, pronta a raccontarci tutto ciò che è accaduto, quali sono le ultime notizie che riguardano non solo Verona ma anche la provincia. Edizione informativa, quella in arrivo, completata anche dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Tragedia questa mattina intorno alle 8 nelle campagne di Campiano a Cazzano di Tramigna. Un settantenne è rimasto vittima di un incidente agricolo mentre lavorava nei campi. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, l'agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dopo che il mezzo si è ribaltato precipitando per una decina di metri in un dirupo. Immediatamente sul posto i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato il settantenne spostando il mezzo agricolo. Inutili tentativi di rianimazione, al personale del SUEM non è rimasto che dichiarare il decesso dell'uomo morto sul colpo.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Oltre all'indagine sui ramponi ce n'è un'altra avviata a Venezia per capire se il blitz in cui morirono i tre carabinieri è stato organizzato e realizzato in maniera efficiente. L'ipotesi a carico di tre ufficiali è quella di negligenza. Alessandro Delrico.
6: Come spesso accade in casi di questo genere, a essere indagate la catena di comando territoriale, quindi il responsabile provinciale, colonnello Claudio Papagno, il tenente colonnello Antonio Sframeli, comandante del reparto operativo di Verona, e il capitano Vincenzo Spataro, primo ufficiale della compagnia di Villafranca. Viene contestata una serie di negligenze relative sia alla preparazione che all'effettuazione dell'intervento. La procura vuole capire se tutto era stato pianificato a dovere e se erano stati presi nella giusta considerazione i segnali giunti nelle giornate precedenti al blitz. Il riferimento è ai tentativi di esproprio del casolare dei giorni precedenti, dove c'erano state minacce di autolesionismo oppure nei confronti delle forze dell'ordine, che forse dovevano essere valutate diversamente. C'era stato un segnale di cautela sull'operazione da parte di altri organismi di consultazione e il briefing di preparazione sarebbe stato troppo veloce e troppo a ridosso dell'evento. Infine, perplessità vengono sollevate anche sulla modalità di intervento. Entrare di notte in un ambiente interno con luce scarsa ha reso più difficile forse il blitz, che magari poteva essere condotto di giorno dopo aver isolato nei campi tre fratelli che lavoravano fuori dall'abitazione per impedire che potessero intervenire. Insomma, ci sono diversi aspetti da chiarire per comprendere se con una condotta diversa la strage avrebbe potuto essere evitata. L'azione disciplinare per negligenza, comunicata ai tre ufficiali, ora cercherà di capire bene come è stata preparata e gestita l'operazione dei carabinieri.
4: Ennesima truffa. Il giorno prima aveva consegnato il contenuto della sua cassaforte a due giovani ed era stato convinto ad effettuare due bonifici istantanei con la scusa di dover salvare il suo patrimonio da sedicenti hacker in corso. Tra contanti e bonifici preziosi, il valore complessivo della truffa era di 150.000 euro. Ecco che ieri, quando un medico di 64 anni è stato contattato da un finto poliziotto, convincendolo a consegnare questa volta il contenuto di una cassetta di sicurezza di una banca, a due fantomatici operatori di polizia che lo aspettavano sotto il suo studio medico in centro a Verona, l'uomo ha chiamato il 113. Appostati sotto l'ambulatorio dopo la consegna della borsa, la polizia ha arrestato i due italiani, facenti parte di una batteria organizzata che ha base logistica in Campania, con centralini altrettanto organizzati che contattano persone del nord, mentre pattuglie di complici già in viaggio aspettano dettagli sulla vittima agganciata dal telefonista. Sono in corso attività da parte degli agenti della questura per individuare i complici e recuperare la refurtiva e il denaro sottratti al medico il giorno precedente. Da lunedì prossimo scattano le sanzioni per gli accessi su Ponte Leardi in Piazza Bra, dove da mesi è in vigore il divieto di transito ai veicoli privati. Come già annunciato, vengono attivate le telecamere. Il divieto su Ponte Leardi va dalle 7 alle 18 tutti i giorni, compresi i festivi. Possono transitare liberamente bici, ciclomotori, moto, cicli e veicoli in possesso dei permessi di transito e sosta nel comparto cittadella, delle tipologie residenti e dimoranti. Per quanto riguarda Piazza Bra, è diventata riservata al trasporto pubblico locale, ai taxi, ai servizi di trasporto turistico autorizzati, ai veicoli al servizio di persone con disabilità e ai veicoli dei proprietari di garage o posti auto ubicati in Piazza Bra, via Roma, via Dietro Listone e via Teatro Filarmonico. Dal 28 settembre torneranno in funzione il varco di Ponte Navi in direzione Veronetta, quello in via Interrato Acquamorta e quello di via San Paolo in direzione centro. Domani torna al Parco Giardino Sigurtà l'appuntamento che celebra la fine dell'estate con Viaggio nel Tempo, giornata di immersione nelle atmosfere ottocentesche, centinaia di figuranti, balli d'epoca, sfilate, gare di eleganza con 13 carrozze e giudice internazionale, attività, ambientazione e veicoli storici, un romantico déjeuner sull'erba condurranno i visitatori in un salto nel passato. Tra le novità, un viaggio dedicato alle arti e i mestieri dell'epoca. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
7: Buon pomeriggio Francesca, ultimi dubbi da sciogliere per Marco Baroni alla vigilia del derby, domani con Vicenza a fischio d'inizio alle 15 al Bentegodi, rifinitura per l'Hellas oggi con gli interrogativi che riguardano soprattutto il centrocampo così come l'attacco, davanti uno fra Livramento e Compagnon, con Compagnon favorito, così come Castanos su Bernede per la mattonella di regista a fianco di Le Borgni. Per il resto il solito 4-2-3-1, col 4-2-3-1 che potrebbe anche variare Baroni, così ieri la sua missione per quella che sarà poi la lunga sosta del campionato. Verona che tornerà in campo dopo il Vicenza l'11 di ottobre in casa del Modena, Verona che potrebbe anche abbracciare il 4-3-3, tutto dipendente ovviamente dalla zona di tre quarti, da quella che è stata la mattonella fino alla Dia Rui, quella mattonella che non sarà ancora di Suslov, almeno dall'inizio. Chiaro l'intendimento, chiaro il messaggio di Marco Baroni per un Suslov che ha ancora le scorie del mercato da smaltire fino in fondo, una questione di testa piuttosto che una questione fisica, così Baroni ieri in conferenza stampa. Fischio d'inizio alle 15 al Bentegodi, con diretta su Radio Verona dalle 14.30. Oggi alle 15 gioca intanto la primavera di Massimo Pavanel dopo la vittoria con il Milan, scoglio complesso da superare in casa del Torino, anche degli ex del Legnago, Tonizza e Basse. Ed è tutto per lo sport.
4: Ed è tutto, a risentirci.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Viabilità.
4: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico sulla 4-8 km di coda tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, causa incidente, e code anche sulla 22 del Brennero, sempre causa incidente tra Campo Gagliano e Carpi in direzione Brennero. Fino a domani gli autovelox sono attivi in via Gardesane, via Binelunghe, via San Giacomo, via Forte Tomba, via Vigasio e strada Larizza. Buon viaggio.
5: Radio Verona Flashback.

Sunshine, 12:17, questa è la prima unica radio di Verona, siete sempre in compagnia di Nadia De Nicolò, ben trovati ancora tutti quanti voi, il sabato mattina da vivere insieme a suon di eventi che riguardano non solo Verona ma anche la provincia. Ah, per tutto il weekend c'è la sagra del Torbolin, Santa Lucia ai Monti, frazione di Valeggio sul Mincio. Questa è la location in provincia di Verona, location che ospita la nuova edizione della sagra del Torbolin, evento che si annuncia ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere tutti quanti grazie a un programma davvero bello che varia tra musica, gastronomia, rievocazioni e tradizioni locali. Un'altra possibilità proprio per vivere questo fine settimana che si affianca a tutte le altre di cui abbiamo parlato e al toccati che possiamo vivere in tante location nel nostro territorio, anche nel cuore della città di Verona. Se riusciamo, tra poco ci collegheremo nuovamente con il nostro Alessandro Del Rico per avere ulteriori aggiornamenti.

0: Caffè, Lab Dance, Sexy Disco, Strip Show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: Se stiamo insieme.
11: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
12: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion, illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
13: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e Vip Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.
14: Radio Verona, giravoce.

Arcomi, tormento insieme, 12 e 27 minuti del nostro sabato che stiamo vivendo on air, in diretta, siete con Nadia De Nicolò. Cosa fare questo weekend? Bella domanda. Ma ci sono anche tante risposte, ve ne sto dando parecchie di risposte, tantissimi eventi. C'è anche la sagra di San Giorgio in Salici che fa il suo ritorno per tutto il fine settimana, con tanti giorni dedicati al divertimento, alla convivialità. Evento che propone musica live, musica dal vivo, DJ set, attrazioni per tutte le età, giostre, la pesca di beneficenza, e al centro c'è la proposta gastronomica. Proposta gastronomica che vedrà protagonisti i bogoni, le lumache preparate proprio secondo la tradizione locale, che rappresentano uno dei simboli di questa sagra. 12 e 28 minuti, tra poco torneremo in redazione per scoprire cosa sta accadendo in Italia e nel mondo. Subito arriva il nuovissimo singolo di Elisa.

0: l'arte giapponese di mettere l'oro dove si rompe qualcosa. Kintsugi e Lisa, nuovo singolo a 12:31 minuti. Torniamo in redazione e scopriamo cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Intelligenza artificiale Gemini sfugge al controllo durante un test ed hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento, gestito dalla società Irregular, prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Intanto, un rapporto di intelligence creato proprio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e diffuso tra i vertici delle forze armate degli Stati Uniti ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Lo rivela la CNN in esclusiva. I fatti sarebbero avvenuti la scorsa primavera nel pieno della guerra con l'Iran. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. L'ha annunciato il club nerazzurro in una nota, definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. MotoGP, un super, Jorge Martin firma la pole position in Austria. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà settimo di Gian Antonio ottavo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: i paparazzi, top record, novità discografica su Radio Verona alle 12:36. A Buttapietra prosegue la sagra patronale, la manifestazione in programma questo weekend propone un ricco calendario di eventi pensati per coinvolgere persone un po' di ogni età. Presenti una moderna pista da ballo in acciaio, tanti stand gastronomici che saranno a disposizione per gustare proprio il meglio dell'enogastronomia del nostro territorio. Un altro evento proprio da vivere sia quest'oggi che domani.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte sempre.
4: Dettagli in negozio online.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

E siamo giunti ai saluti. Noi ci ritroviamo come sempre domani con la Top Italia, la nostra classifica nazionale. Vi ricordo che a seguire ci ritroveremo lunedì mattina come ogni mattina qui su Radio Verona dopo l'informazione delle ore 9 per scoprire insieme quali sono le notizie più belle da condividere che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche le curiosità che ne giungono dall'Italia e dal mondo. Continueremo quest'oggi a parlare di eventi del nostro territorio, in particolare del Toccati. Nel pomeriggio troverete con voi Matteo Sambugaro. Vi auguro un ottimo fine settimana, un abbraccione radiofonico da Nadia.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
13: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
14: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
15: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
16: Ehi, perché tutta questa fretta?
15: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
16: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
17: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
18: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Entrano nel vivo oggi le manifestazioni del Toccati. A Veronetta, dove è stata allestita Piazza Erlanda, sono previsti giochi per famiglie, momenti di intrattenimento e cultura, musica, in particolare musiche celtiche. A Somma Campagna invece si disputano le gare di calcio celtico. Unisce le regole del calcio e del rugby ed è molto apprezzato nelle isole britanniche. Si svolgono esibizioni sui campi di caselle, gare ufficiali del campionato del nord-est d'Europa. Le manifestazioni del Festival, arrivato alla sua 24esima edizione, proseguono fino a domani.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: Sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia intorno alle 8 nelle campagne di Campiano, a Cazzano di Tramigna. Gino Magnabosco, 74 anni, titolare della cantina Monte Tondo di Soave, è rimasto vittima di un incidente agricolo mentre lavorava nei campi. Era alla guida di un trattore che, percorrendo una capezzagna, si è allargato sul ciglio, ribaltandosi in una scarpata. L'esatta dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Da una prima ricostruzione, l'agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dal suo stesso mezzo, precipitando per una decina di metri nel dirupo. Immediatamente sul posto, i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato il 74enne spostando il mezzo agricolo. Inutili tentativi di rianimazione. Al personale SUEM non è rimasto che dichiarare il decesso dell'uomo. Il procuratore generale di Venezia vuole andare a fondo nell'indagine sulle responsabilità della catena di comando preposta all'operazione notturna di un anno fa a Casteldazzano, che costò la vita a tre carabinieri coinvolti nell'esplosione del casolare che dovevano sequestrare. Secondo le ipotesi ora da ricostruire nei dettagli, il blitz fu preparato e condotto male. Non furono riferite agli esperti le dimensioni dell'abitazione né il numero di bombole di gas presenti, che pure erano state notate durante un precedente incontro tra i militari e i fratelli Ramponi, che risponderanno in giudizio tra un mese dell'accusa di strage in concorso. Per quanto riguarda l'irruzione, secondo la procura, i 63 uomini impiegati nell'operazione erano troppi per potersi muovere in silenzio e ottenere un effetto a sorpresa. L'uso di un drone ha poi svegliato i cani, che hanno allertato i fratelli. L'odore del gas aperto da Maria Luisa Ramponi avrebbe dovuto consigliare la sospensione del blitz. Tre ufficiali dei carabinieri sono indagati per negligenza, dopo che i familiari del luogotenente Pifferi, deceduto nello scoppio, hanno sporto denuncia. Il Pifferi, oltretutto, fu estratto vivo e morì un'ora e mezzo dopo in ambulanza. A quasi quattro mesi dalla pedonalizzazione di Piazza Brada, lunedì entreranno in funzione le telecamere che multeranno i veicoli non autorizzati che l'attraversano. Lo stesso anche per Ponte alle Arti, dove da mesi è vietato il transito ai mezzi privati. Divieto puntualmente disatteso. Sentiamo Silvia Beltrami.
5: Da lunedì si fa sul serio: chi attraverserà Piazza Bra in macchina o in moto e chi attraverserà Ponte alle Ardi direzione cimitero sarà sanzionato. Le telecamere posizionate qualche settimana fa sul ponte e sotto l'orologio della Bra e di fianco a Palazzo Barbieri inizieranno infatti a fotografare i cosiddetti furbetti in Piazza Bra dalla mezzanotte di lunedì, su Ponte alle Ardi dalle 7 della mattina di lunedì mattina, in quanto la circolazione qui sul ponte sarà consentita dalle 18 alle 7 appunto. Le preferenziali e le modifiche alla viabilità sono state adottate negli ultimi 18 mesi per rendere più fluida ed efficace la mobilità del trasporto pubblico e per ottemperare a quanto previsto dalla passata amministrazione con il PUMS, che aveva appunto voluto Piazza Bra libera dalle macchine. Bra che sarà ovviamente accessibile agli autobus, ai taxi, ai mezzi di soccorso, ai disabili, ai possessori di garage in via Roma, via Teatro Filarmonico, via Dietro Listone e ai veicoli che riforniscono i locali limitrofi. Su Ponte alle Ardi invece il divieto di transito verso il cimitero risale al 27 febbraio 2025, ma viene puntualmente disatteso. Ora appunto sarà sanzionato dalle 7 alle 18 tutti i giorni festivi compresi, fatta eccezione per i veicoli in possesso dei permessi di transito e sosta nel comparto cittadella.
6: Il primo fine settimana della Fiera del Riso è iniziato con la competizione più sentita a Isola della Scala, il Palio delle Contrade, una sfida a suon di risotti. Lucio Salgaro.
7: È stata la Contrada Caselle a conquistare il 37esimo Palio del Risotto, uno degli appuntamenti più attesi della Fiera del Riso di Isola della Scala. La sfida tra le contrade è andata in scena al Palariso, trasformando ancora una volta la tradizione gastronomica in una vera competizione fatta di tecnica, passione e creatività. A contendersi la vittoria sono stati i cuochi amatoriali delle cinque contrade, chiamati a interpretare il riso nano vialone veronese IGP attraverso una ricetta innovativa e un classico risotto all'isolana. Alla fine a convincere la giuria è stato il lavoro della Contrada Caselle, che per il secondo anno consecutivo ha conquistato il primo posto in entrambi i piatti in gara, conservando il celebre drappo per un altro anno. Il palio rappresenta uno dei momenti in cui la fiera riesce meglio a raccontare il legame tra il riso e la comunità isolana. Una competizione sì, ma anche un'occasione di convivialità e di identità, dove le contrade si ritrovano attorno ai fornelli.
6: Ed è tutto. Grazie per averci seguito.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Viabilità.
6: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sono aumentati a 9 chilometri di coda sulla 4 tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano causa lavori. Code anche sulla 22 del Brennero tra Affi e Ala in direzione Brennero causa incidente. Fino a domani gli autovelox via Gardesane, via Benelunghe, via San Giacomo, via Forte Tomba, via Vigasio, strada Larizza. Fate buon viaggio.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Weekend. La migliore musica, solo musica.
1: Senza te.

0: al Grandaffi Shopping Center. Preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
10: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
9: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
11: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides per proteggere il traffico mercantile dagli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso diventa un caso. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Tracce di alcol e stupefacenti sarebbero state trovate nei test della tassista Aquio che ha travolto il barchino della giovane coppia morta in un canale a Venezia. E quanto scrive la stampa locale, il tassista stava portando in aeroporto una coppia americana, rogatoria internazionale per ascoltarli. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed altri funzionari. Intanto è del 31,09% l'affluenza parziale alle urne per le elezioni della Duma di Stato russa. Siamo allo sport, addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. I funerali lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14.45. E oggi l'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio nel big match delle 18 all'Olimpico con la Roma. Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e Venezia-Lazio gli altri match. In MotoGP Jorge Martin firma la pole position in Austria davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: silhouette.
1: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500. www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
7: Occasioni di settembre da tutte tutte a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte a Dosso Buono, vicino al semaforo.
8: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia?
9: Signor risparmio, ma come non lo sa?
10: C'è il sotto?
8: Vuoto.
10: Ma no, il sotto...
8: Marino.
10: Sì, come no.
9: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
8: Galassia!
9: L'iperrisparmio per tutti!
11: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: 345 96 00 103.
1: Sono le 14 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
0: Verona Top News.
2: Non rallenta l'inflazione a Verona, dove anzi in agosto i prezzi corrono di più della media italiana, fiammata del più 3,8% contro il più 3,3% nazionale. Per una famiglia media di 4 persone significa in 12 mesi una spesa supplementare di 1.055 euro. Terzo posto dietro Rimini e Bolzano, bollette in aumento del 10,5%.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
0: Radio Verona Notizie.
2: È sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia intorno alle 8 nelle campagne di Campiano, a Cazzano di Tramigna. Gino Magnabosco, 74 anni, titolare della cantina Monte Tondo di Soave, è rimasto vittima di un incidente agricolo mentre lavorava nei campi. Era alla guida di un trattore che, percorrendo una capezzagna, si è allargato sul ciglio, ribaltandosi in una scarpata. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Da una prima ricostruzione, l'agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dal suo stesso mezzo, precipitando per una decina di metri nel dirupo. Immediatamente sul posto, i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato il 74enne spostando il mezzo agricolo. Inutili tentativi di rianimazione. Al personale SUEM non è rimasto che dichiarare il decesso dell'uomo. Oltre all'indagine sui ramponi, ce n'è un'altra avviata a Venezia per capire se il blitz in cui morirono i tre carabinieri è stato organizzato e realizzato in maniera efficiente. L'ipotesi a carico di tre ufficiali è quella di negligenza. Alessandro Del Rico.
4: Come spesso accade in casi di questo genere, a essere indagate la catena di comando territoriale, quindi il responsabile provinciale, colonnello Claudio Papagno, il tenente colonnello Antonio Sframeli, comandante del reparto operativo di Verona, e il capitano Vincenzo Spataro, primo ufficiale della compagnia di Villafranca. Viene contestata una serie di negligenze relative sia alla preparazione che all'effettuazione dell'intervento. La procura vuole capire se tutto era stato pianificato a dovere e se erano stati presi nella giusta considerazione i segnali giunti nelle giornate precedenti al blitz. Il riferimento è ai tentativi di esproprio del casolare dei giorni precedenti, dove c'erano state minacce di autolesionismo oppure nei confronti delle forze dell'ordine, che forse dovevano essere valutate diversamente. C'era stato un segnale di cautela sull'operazione da parte di altri organismi di consultazione e il briefing di preparazione sarebbe stato troppo veloce e troppo a ridosso dell'evento. Infine, perplessità vengono sollevate anche sulla modalità di intervento. Entrare di notte in un ambiente interno con luce scarsa ha reso più difficile forse il blitz, che magari poteva essere condotto di giorno, dopo aver isolato nei campi tre fratelli che lavoravano fuori dall'abitazione, per impedire che potessero intervenire. Insomma, ci sono diversi aspetti da chiarire per comprendere se con una condotta diversa la strage avrebbe potuto essere evitata. L'azione disciplinare per negligenza, comunicata ai tre ufficiali, ora cercherà di capire bene come è stata preparata e gestita l'operazione dei carabinieri.
2: Ennesima truffa. Il giorno prima aveva consegnato il contenuto della sua cassaforte a due giovani ed era stato convinto ad effettuare due bonifici istantanei con la scusa di dover salvare il suo patrimonio da sedicenti hacker in corso. Tra contanti bonifici e preziosi, il valore complessivo della truffa era di 150.000 euro. Ecco che ieri, quando un medico di 64 anni è stato contattato da un finto poliziotto, convincendolo a consegnare questa volta il contenuto di una cassetta di sicurezza di una banca, a due fantomatici operatori di polizia che lo aspettavano sotto il suo studio medico in centro a Verona, l'uomo ha chiamato il 113. Appostati sotto l'ambulatorio dopo la consegna della borsa, la polizia ha arrestato i due italiani, facenti parte di una batteria organizzata che ha base logistica in Campania, con centralini altrettanto organizzati che contattano persone del nord, mentre pattuglie di complici già in viaggio aspettano dettagli sulla vittima agganciata dal telefonista. Sono in corso attività da parte degli agenti della questura per individuare i complici e recuperare la refurtiva e il denaro sottratti al medico il giorno precedente. Da lunedì prossimo scattano le sanzioni per gli accessi su Ponte Leardi in Piazza Bra, dove da mesi è in vigore il divieto di transito ai veicoli privati. Come già annunciato, vengono attivate le telecamere. Il divieto su Ponte Leardi va dalle 7 alle 18 tutti i giorni, compresi i festivi. Possono transitare liberamente bici, ciclomotori, moto, cicli e veicoli in possesso dei permessi di transito e sosta nel comparto cittadella, delle tipologie residenti e dimoranti. Per quanto riguarda Piazza Bra, è diventata riservata al trasporto pubblico locale, ai taxi, ai servizi di trasporto turistico autorizzati, ai veicoli al servizio di persone con disabilità e ai veicoli dei proprietari di garage o posti auto ubicati in Piazza Bra, via Roma, via Dietro Listone e via Teatro Filarmonico. Dal 28 settembre torneranno in funzione il varco di Ponte Navi in direzione Veronetta, quello in via Interrato Acquamorta e quello di via San Paolo in direzione Centro. Domani torna il Parco Giardino Sigurtà, l'appuntamento che celebra la fine dell'estate con Viaggio nel Tempo, giornata di immersione nelle atmosfere ottocentesche, centinaia di figuranti, balli d'epoca, sfilate, gare di eleganza con 13 carrozze e giudice internazionale, attività, ambientazione e veicoli storici, un romantico déjeuner sull'herbe condurranno i visitatori in un salto nel passato. Tra le novità, un viaggio dedicato alle arti e ai mestieri dell'epoca. Ed è tutto, a risentirci.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
9: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
8: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
10: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
12: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
13: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
14: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi di Verona torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Gravi problemi all'aeroporto con voli cancellati e in ritardo. Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita ai due giovani sposi travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo del tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Si cercano eventuali istigatori. Sei stato la poesia più dolce, inizia così il ricordo del presidente della FIFA Gianni Infantino per Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter e del calcio italiano spentosi a 83 anni. Sandro per sempre, lo saluta il club nerazzurro con un video sui social. Lunedì funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La MotoGP a Spielberg scocca all'ora della sprint race. In pole position c'è Jorge Martin, che scatterà davanti a Marc Marquez e a Pedro Acosta. Dalla seconda fila Bezzecchi, Ogura e Alex Marquez. Pilota in pista alle 15. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: mondo.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
11: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
12: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente.
5: Tutto vero!
4: Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Entrano nel vivo oggi le manifestazioni del Toccati. A Veronetta, dove è stata allestita Piazza Erlanda, sono previsti giochi per famiglie, momenti di intrattenimento e cultura, musica, in particolare musiche celtiche. A Somma Campagna invece si disputano le gare di calcio celtico. Unisce le regole del calcio e del rugby ed è molto apprezzato nelle isole britanniche. Si svolgono esibizioni sui campi di Caselle, gare ufficiali del campionato del nord-est d'Europa. Le manifestazioni del festival, arrivato alla sua 24esima edizione, proseguono fino a domani.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
7: Radio Verona Notizie.
6: Sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia intorno alle 8 nelle campagne di Campiano, a Cazzano di Tramigna. Gino Magnabosco, 74 anni, titolare della cantina Monte Tondo di Soave, è rimasto vittima di un incidente agricolo mentre lavorava nei campi. Era alla guida di un trattore che, percorrendo una capezzagna, si è allargato sul ciglio, ribaltandosi in una scarpata. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Da una prima ricostruzione, l'agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dal suo stesso mezzo, precipitando per una decina di metri nel dirupo. Immediatamente sul posto, i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato il 74enne, spostando il mezzo agricolo. Inutili tentativi di rianimazione. Al personale SUEM non è rimasto che dichiarare il decesso dell'uomo. Il procuratore generale di Venezia vuole andare a fondo nell'indagine sulle responsabilità della catena di comando preposta all'operazione notturna di un anno fa a Casteldazzano, che costò la vita a tre carabinieri coinvolti nell'esplosione del casolare che dovevano sequestrare. Secondo le ipotesi, ora da ricostruire nei dettagli, il blitz fu preparato e condotto male. Non furono riferite agli esperti le dimensioni dell'abitazione né il numero di bombole di gas presenti, che pure erano state notate durante un precedente incontro tra i militari e i fratelli Ramponi, che risponderanno in giudizio tra un mese dell'accusa di strage in concorso. Per quanto riguarda l'irruzione, secondo la procura, i 63 uomini impiegati nell'operazione erano troppi per potersi muovere in silenzio e ottenere un effetto a sorpresa. L'uso di un drone ha poi svegliato i cani, che hanno allertato i fratelli. L'odore del gas aperto da Maria Luisa Ramponi avrebbe dovuto consigliare la sospensione del blitz. Tre ufficiali dei carabinieri sono indagati per negligenza, dopo che i familiari del luogotenente Pifferi, deceduto nello scoppio, hanno sporto denuncia. Il Pifferi, oltretutto, fu estratto vivo e morì un'ora e mezzo dopo in ambulanza. A quasi quattro mesi dalla pedonalizzazione di Piazza Brada, lunedì entreranno in funzione le telecamere che multeranno i veicoli non autorizzati che la attraversano. Lo stesso anche per Ponte alle Arti, dove da mesi è vietato il transito ai mezzi privati. Divieto puntualmente disatteso. Sentiamo Silvia Beltrami.
8: Da lunedì si fa sul serio: chi attraverserà Piazza Bra in macchina o in moto e chi attraverserà Ponte alle Ardi direzione cimitero sarà sanzionato. Le telecamere posizionate qualche settimana fa sul ponte e sotto l'orologio della Bra e di fianco a Palazzo Barbieri inizieranno infatti a fotografare i cosiddetti furbetti. In Piazza Bra dalla mezzanotte di lunedì, su Ponte alle Ardi dalle 7 della mattina di lunedì mattina, in quanto la circolazione qui sul ponte sarà consentita dalle 18 alle 7 appunto. punto. Le preferenziali e le modifiche alla viabilità sono state adottate negli ultimi 18 mesi per rendere più fluida ed efficace la mobilità del trasporto pubblico e per ottemperare a quanto previsto dalla passata amministrazione con il PUMS, che aveva appunto voluto Piazza Bra libera dalle macchine. Bra che sarà ovviamente accessibile agli autobus, ai taxi, ai mezzi di soccorso, ai disabili, ai possessori di garage in via Roma, via Teatro Filarmonico, via Dietro Listone e ai veicoli che riforniscono i locali limitrofi. Su Ponte alle Ardi invece il divieto di transito verso il cimitero risale al 27 febbraio 2025, ma viene puntualmente disatteso. Ora appunto sarà sanzionato dalle 7 alle 18 tutti i giorni festivi compresi, fatta eccezione per i veicoli in possesso dei permessi di transito e sosta nel comparto cittadella.
6: Il primo fine settimana della Fiera del Riso è iniziato con la competizione più sentita a Isola della Scala, il Palio delle Contrade, una sfida a suon di risotti. Lucio Salgaro.
5: È stata la Contrada Caselle a conquistare il 37esimo Palio del Risotto, uno degli appuntamenti più attesi della Fiera del Riso di Isola della Scala. La sfida tra le contrade è andata in scena al Palariso, trasformando ancora una volta la tradizione gastronomica in una vera competizione fatta di tecnica, passione e creatività. A contendersi la vittoria sono stati i cuochi amatoriali delle cinque contrade chiamati a interpretare il riso nano vialone veronese IGP attraverso una ricetta innovativa e un classico risotto all'isolana. Alla fine a convincere la giuria è stato il lavoro della Contrada Caselle, che per il secondo anno consecutivo ha conquistato il primo posto in entrambi i piatti in gara, conservando il celebre drappo per un altro anno. Il palio rappresenta uno dei momenti in cui la fiera riesce meglio a raccontare il legame tra il riso e la comunità isolana, una competizione sì, ma anche un'occasione di convivialità e di identità dove le contrade si ritrovano attorno ai fornelli.
6: Ed è tutto, grazie per averci seguito.
9: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso. Domani, domenica 20 settembre, la temperatura massima arriverà sino a 27 gradi, la minima sarà di 18.
7: Radio Verona. Flashback.

0: Radio Verona, l'unica di Verona. La musica nuova, le nuove hit, la voce degli artisti, tutta da scoprire. Nuovi suoni con Matteo Sambugaro, solo su Radio Verona.
1: Ben trovati, questa è Radio Verona, riparte anche la stagione di nuovi suoni, la musica nuova, la musica che ci piace ascoltare, le nuove cose poi che ci arrivano ovviamente dal nostro territorio, da Verona e provincia, ma non solo. È un piacere, come fosse proprio un back to school, avere con noi Alex Fusaro, ma adesso ve lo presento. Noi l'abbiamo già avuto ospite con i suoi ragazzi, diciamo così, ma adesso ci spiega un po' tutto il progetto, anche qualche anno fa, qualche stagione fa. Sempre qui nuovi suoni e apriamo proprio con lui. Alex, ben trovato.
2: Ciao Matteo, ciao a tutti gli amici di Radio Verona. È ecco. Veramente un piacere essere tornato.
1: Grande, carichissimo, ma siamo in compagnia anche di Evan. Ben trovato Evan.
3: Bentrovati a voi amici di Radio Verona.
1: Alex Fusaro, lo ricordiamo, ma soprattutto lo ricordo anche per magari gli amici o amiche che non conoscessero cosa fai, qual è il progetto. Tu sei un professore di scuola superiore in qualche modo fai suonare, fai cantare i tuoi ragazzi e soprattutto il lavoro un po' a 360 gradi, perché si parte dalla costruzione della canzone, si arriva fino al videoclip, insomma chi più ne ha più ne metta. Mi racconti un po' il progetto, Alex Fusaro e Fuori Classe, questa è la band.
2: Esatto, i Fuori Classe, caro Matteo, sono un nuovo progetto nato perché la musica dopo le scuole medie quasi scompare, quindi questa è sempre una grande mancanza, perché tu pensa, se sei uno studente, no, che frequenta una scuola superiore che non sia un liceo musicale o un altro istituto che ha la musica come potenziamento, tipo la mia che è l'Istituto Medici, insomma, o sei tu appassionato di tuo, oppure non rientra più la musica nella tua vita scolastica, nelle tue attività. Quindi io ho pensato, ma perché non creare un progetto con una band di studenti selezionati per talento, con i quali creare musica nuova, canzoni nuove con temi sociali, culturali, che anche si affrontano talvolta anche nei percorsi di scuola, e farlo però con un linguaggio moderno, quindi non magari, che so, uno magari già c'è il pensiero, no, di cose stereotipate magari di tanti anni fa, no, proprio con i suoni di oggi, proprio di anche, che ne so, unire la ritmica della trap ma con la melodia pop, con arrangiamenti anche rock, cioè fare veramente dei cosiddetti commistioni di generi, no? Quindi proprio fare a volte delle sperimentazioni con i ragazzi.

0: a marchio Rock and Love, che è una nuova realtà qui su Verona che proprio sta diventando così fieramente, perché anch'io ne faccio parte, okay, un riferimento, ecco.
1: Abbiamo qui con noi anche Evan. Ciao Evan, ben trovato.
2: Ben trovati a voi.
1: Tu sei il batterista adesso della formazione dei Fuori Classe, tra l'altro anche protagonista poi del videoclip, bellissimo videoclip che avete girato utilizzando anche la I, probabilmente. Perché poi ci sono anche alcune scene a New York o comunque in uno scenario tra virgolette statunitense, no, esatto, in cui c'è Evan che corre. Evan, allora come è stata l'esperienza? Poi il singolo è Giovane Holden, di cui poi parliamo. Come è stata l'esperienza anche con Alex?
2: Beh, allora io e Alex ci siamo conosciuti l'anno scorso, l'estate scorsa, e ci siamo iniziati a frequentare un po' per quanto riguarda la parte livello gruppo, e dopo siamo diventati amici. Vabbè, abbiamo instaurato un bellissimo rapporto insieme, ho conosciuto anche gli altri membri della band e insieme ci siamo divertiti a suonare, a condividere le nostre passioni. Siamo andati in studio, ho conosciuto la realtà dei multimedia, della parte audio, produzioni studio, e per me è stato un grande traguardo arrivare fino a questo punto, perché sognavo sin da bambino, ecco, di poter far parte di questo progetto, ma in generale anche di una realtà discografica, ecco, che ancora non avevo visto a 360 gradi come sto facendo adesso.
1: La cosa è, utilizziamo un termine fighissimo, anche perché Alex, ormai io e te siamo un po' più vecchiotti e magari poi ci fai un po' il calo a certe cose, però mi avessero detto a 16-18 anni fare una cosa del genere, un progetto del genere, mi viene a pelle d'oca solo a dirlo, perché è fantastico, è fantastico. E il Giovane Holden, ne parlavamo fuori onda, no? Prof, c'è ancora qualcuno che legge il Giovane Holden? E per perché il Giovane Holden? Cioè, forse è un po', diciamo così, cablato sul back to school, forse anche il pezzo.
0: Sì, esattamente. Allora siamo rientrati a scuola, e quando si rientra a scuola chiaramente ci si così rimmerge in quelle che sono le attività scolastiche, i programmi e anche tutte le attività sul sociale. Si sa che ultimamente anche c'è molta attenzione da parte di tutti gli istituti su quello che può essere il disagio adolescenziale. Ecco, quindi quel brano Giovane Holden affronta in chiave rock, con anche delle strofe rap, e quello che può essere il vissuto di un ragazzo che prova comunque delle sensazioni di disagio in un'età difficile, che mai come oggi, no, da tutti questi input anche dei social, da questo senso a volte di essere fuori luogo, no, che a volte tanti ragazzi provano. Quindi la metafora, no, del Giovane Holden vuole essere proprio così un'occasione per anche far riflettere in classe, quindi voglio dire, magari i professori, i docenti che hanno piacere di riprendere in mano questo romanzo, così hanno un ulteriore strumento per avvicinarsi a questo tema con la musica, che è anche proprio uno dei nostri obiettivi, cioè dare degli ulteriori strumenti proprio nelle scuole, nelle famiglie, e poi voglio dire proprio diffonderlo al grande pubblico, perché questo è giustamente il primo progetto discografico che vede proprio coinvolti gli studenti.
1: Vi faccio altre due domande. La prima la faccio a te, Alex. Immagino che tu dopo sei molto dinamico, sei già probabilmente focalizzato su quello che sarà il pezzo natalizio, immagino, no?
0: Ok,
1: c'è già.
0: Allora, va verso Natale, vi dico solo che il prossimo brano sarà una ballad romantica, lo diciamo. Bagnaggio. Qui,
1: dai, allora intanto ci gustiamo questa, visto che siamo appena rientrati, appena rientrati a scuola, poi magari ci rivediamo fra qualche mese.
0: Esatto.
1: Evan, sei pronto te adesso per l'anno scolastico, al di là di tutto?
2: Ma sì, guarda, mi sono iniziato a preparare psicologicamente qualche
1: settimana cosa ti
2: fa.
1: Sta fuorviando dallo studio?
2: Sì, no? Avevo ancora un po' la mentalità nella
0: d'artista,
2: esatto. Sì.
1: Alex Fusaro, i Fuori Classe, li ascoltiamo qui su Radio Verona, Giovane Holden, io vi ringrazio e ovviamente è un arrivederci, grazie.
0: Grazie a te Matteo, sei un vero fuori classe della

0: Radio Verona Nuovi Suoni, la nuova musica tutta da scoprire.
1: Radio Verona Live.
2: Ben trovati, questa è Radio Verona, Matteo Sabugaro in vostra compagnia. Oggi pomeriggio andremo, siamo qui, sono qui anche per quello, a collegarci con il Toccati. Toccati che vede anche la redazione, vede anche i colleghi della TV, della radio. Abbiamo Francesca Pellegrini che dovrebbe essere in loco. Vediamo un attimo se riusciamo a raggiungere. Francesca, ci senti?
3: Eccomi qui, eccola, eccomi qui, io ti sento, mi senti Matteo?
2: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro. Allora,
3: ecco, sì. Allora, sono in Piazza Santa Toscana, Veronetta, dove si è trasferito il Toccati ormai in questi ultimi anni. Appunto, prima in centro, Piazza Brale, via del centro, ora invece non è dislocato, perché direi che è una collocazione quanto mai opportuna anche per far rivivere il quartiere dopo i lavori che hanno interessato via 20 settembre, come ben sappiamo, e adesso che la via è stata riaperta, insomma, ci si può godere pienamente queste due giornate di festa, anche i residenti possono tornare a riappropriarsi del loro quartiere. E dunque ecco il Toccati, Matteo.
2: Il tuo gioco, Francesca, sai il gioco magari, insomma, anche da piccola magari, così che ti ricordi,
3: sì,
2: a proposito
3: sì.
2: di giochi tradizionali, così te lo chiedo fuori dai denti.
3: Boh, giochi tradizionali, guarda, capiti forse con la persona sbagliata, non me ne viene in mente uno, ad eccezione della bicicletta, che è sempre rimasto il mio gioco preferito, visto che ci vado tuttora. Però dai, mi affascina questo football gaelico, questo calcio gaelico che ci porta all'Irlanda, che è a metà tra il gioco del calcio e del rugby, come sai, no?
2: Certo.
3: E che tra l'altro sta vivendo anche un momento, il suo momento nei campi di Caselle, dove appunto si sta disputando questo torneo tra varie nazioni, e che domani magari, se avremo modo, ne parleremo anche nei nostri collegamenti domani, Matteo, durante
2: esatto.
3: o prima la partita dell'Hellas con il Vicenza. Ecco, intanto dimmi
2: no,
3: Matteo.
2: No, guardi, le curiosità insomma sono tante, però sappiamo che domani saremo qui, anche domani dal mattino poi fino al pomeriggio con te ovviamente in collegamento, quindi avremo modo magari di approfondire anche quello che dicevi, insomma.
3: Ma assolutamente, non solo in radio, anche in TV, per cui chi di voi avrà la fortuna di vedere la TV domani potrà anche vedere la maglia del football Verona gaelico, insomma. Domani ce ne saranno delle belle, ti dico che da ieri sera, da oggi praticamente sino a domani, sono più di 100 gli elementi più rappresentativi che saranno messi, diciamo, a disposizione dei cittadini nei vari giochi irlandesi. Ci sono giochi tradizionali, ma ci sono anche giochi italiani, come ben sai c'è anche Urbino a questa 24esima edizione. Perché Urbino è presente con la comunità dei trampoli di Schieti, non chiedermi che cos'è, poi lo scopriremo.
2: Okay.
3: E che ci inviterà anche a metterci sui trampoli in equilibrio.
2: Okay.
3: Ma vedremo come andrà a finire. E poi un'altra curiosità che sicuramente interesserà molti ascoltatori: il giardino della rondella di Santa Toscana, che si trasforma in un pub irlandese dove si può giocare a freccette, si può giocare al tiro degli anelli,
2: bello,
3: e a tanti altri giochi tradizionali. Ecco, tu giochi a freccette, Matteo?
2: Ci giocavo.
3: Ci giocavi?
2: Però
3: non so se te la sei cavata in corner, come si suol dire, oppure se ci stai dicendo la verità.
2: In maniera amatoriale.
3: Ti invito ad andare.
2: Va bene.
3: Ecco, sì, beh, chiaramente, non avrei mai pensato una cosa diversa. Va bene, Matteo, allora magari avremo modo di risentirci anche domani, per l'appunto, sia domani mattina che domani pomeriggio, e intanto ti restituirei la linea.
2: Grazie Francesca, buon lavoro, ci sentiamo domani ovviamente.
3: Grazie,
2: da Toccati.
3: A te, buon lavoro.
2: Francesca Pellegrini.
3: Tutti, invitiamo tutti a giocare al Toccati, come dice la parola Toccati, dunque avanti, andiamo a Veronetta. Attenzione però alla viabilità, perché ci sono diversi sensi ovviamente
2: bloccati,
3: diverse strade che non sono percorribili, esatto, per cui attenzione, andate con mezzi alternativi tipo bici, e rimarco, bicicletta, autobus o a piedi, perché no, più ecologico,
2: più ecologico
3: più
2: di così. Vabbè, e a proposito di, questo, adesso daremo qualche dritta che gli ascoltatori sulle strade che si possono percorrere o meno. Grazie Francesca.
3: A te, buon pomeriggio, ciao, grazie.
2: Le 15:27, piccolo break e subito dopo anche l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo, alla mezz'ora.
4: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500. A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
9: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
8: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
10: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
11: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
12: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
11: Vuoto.
12: Ma no, il sotto...
11: Marino.
12: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
11: Galassia.
12: L'iperrisparmio per tutti.
13: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14:30 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con...
15: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact da 50 anni. Tradizione di famiglia.
1: Radio Verona Notizie.
16: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente, non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Così gli Houthi dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Intanto vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, avvistati fumo e fiamme dopo delle esplosioni, problemi allo scalo con voli cancellati e in ritardo. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Si cercano eventuali istigatori. Ore di apprensione a San Cataldo, Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie da ieri sera. Le due sarebbero scomparse mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele. I genitori sono separati e i sei figli sono tutti affidati al padre. Si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14:45 funerali di di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Il calcio rende il tributo ad una leggenda dell'Inter e dell'Italia, scrive l'UEFA sul suo account X. Allarme del Codacons, il gasolio sfiora i 2,90 euro in autostrada, fino a 3,1 euro per il servito. L'associazione ha monitorato i listini comunicati dai gestori al Mimit e chiede al Ministero di fare chiarezza. L'antitrust intanto comunica di non rilevare irregolarità. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Johnson con Talk to Me, le 15:44 minuti, buon pomeriggio, è sabato oggi 19 settembre, siamo in diretta quest'oggi su Radio Verona per raccontare anche quello che accade in città con il Tocati, con tanti eventi, tante cose che stanno contaminando poi in maniera positiva, no? In questo caso la città, in questo caso poi nello specifico il quartiere di Veronetta, con giochi e giochi di strada, ovviamente tante famiglie. Poi ci collegheremo anche fra circa 30 minuti con Alessandro Delrico per scoprire alcune chicche, alcune cose, come abbiamo fatto poco fa anche con Francesca Pellegrini, infatti, che ritroveremo poi anche domani mattina durante il giorno. Vabbè, fra poco entriamo nel merito di alcuni giochi, di alcuni eventi. Intanto riprendiamo loro, Kasabian con Superpowers. Questa è fresca fresca di quest'anno, quindi musica nuova nel pomeriggio di Radio Verona.

0: 2003 le strade di Verona si aprono al gioco, nascono proprio da lì la storia di Tocatie, dell'associazione Giochi Antichi, che promuove le comunità ludiche come custodi di un patrimonio vivo, un festival cittadino, quello del Tocatie, diventato edizione dopo edizione un appuntamento internazionale realizzato in collaborazione con il comune di Verona. Quindi fino a domani le piazze di Veronetta, i luoghi di Veronetta si trasformano in uno spazio di incontro tra mondi lontani legati da un filo invisibile che intreccia gioco e memoria. Insomma, ci sono tantissimi gli eventi, quest'anno l'Irlanda ospite, e tra l'altro come dire, ieri proprio in piazza Santa Toscana, dove è stato allestito un palco veramente bello, importante, c'era un gruppo, un coro meglio, di voci tutte al femminile irlandesi, che insomma hanno fatto assaporare come dire la tradizione del loro paese. Insomma, sembrava veramente di essere in vacanza o comunque dall'altra parte oltre Barica, dai, diciamola così. Un programma fitto, giochi, sport, spettacoli, sapori, riflessioni, quindi anche con talk, insomma. Vediamo fra poco quelli che sono gli spettacoli, ad esempio, che si svolgeranno e che prenderanno vita proprio oggi, in questo sabato 19 settembre, ricordando anche che intorno alle 16:20 andremo a collegarci proprio lì da Piazza Santa Toscana, dal cuore di Veronetta, con Alessandro Del Rico. Piccolo break intanto, torniamo fra poco con la musica di Radio Verona.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Cremosi. Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
15: Se stiamo insieme.
16: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
17: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
18: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
19: Sono le 16 in punto.
20: Ora esatta, in collaborazione con...
21: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
22: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
20: Verona Top News.
23: Entrano nel vivo oggi le manifestazioni del Tocati. A Veronetta, dove è stata allestita Piazza Erlanda, sono previsti giochi per famiglie, momenti di intrattenimento e cultura, musica, in particolare musiche celtiche. A Somma Campagna invece si disputano le gare di calcio celtico. Unisce le regole del calcio e del rugby ed è molto apprezzato nelle isole britanniche. Si svolgono esibizioni sui campi di Caselle, gare ufficiali del campionato del nord-est d'Europa. Le manifestazioni del festival, arrivato alla sua 24esima edizione, proseguono fino a domani.
20: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
23: È sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia intorno alle 8 nelle campagne di Campiano, a Cazzano di Tramigna. Gino Magnabosco, 74 anni, titolare della cantina Monte Tondo di Soave, è rimasto vittima di un incidente agricolo mentre lavorava nei campi. Era alla guida di un trattore che, percorrendo una capezzagna, si è allargato sul ciglio, ribaltandosi in una scarpata. L'esatta dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Da una prima ricostruzione, l'agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dal suo stesso mezzo, precipitando per una decina di metri nel dirupo. Immediatamente sul posto, i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato il 74enne, spostando il mezzo agricolo. Inutili tentativi di rianimazione. Al personale SUEM non è rimasto che dichiarare il decesso dell'uomo. Oltre all'indagine sui ramponi, ce n'è un'altra avviata a Venezia per capire se il blitz in cui morirono i tre carabinieri è stato organizzato e realizzato in maniera efficiente. L'ipotesi a carico di tre ufficiali è quella di negligenza. Alessandro Del Rico.
24: Come spesso accade in casi di questo genere, a essere indagate la catena di comando territoriale, quindi il responsabile provinciale, colonnello Claudio Papagno, il tenente colonnello Antonio Sframeli, comandante del reparto operativo di Verona, e il capitano Vincenzo Spataro, primo ufficiale della compagnia di Villafranca. Viene contestata una serie di negligenze relative sia alla preparazione che all'effettuazione dell'intervento. La procura vuole capire se tutto era stato pianificato a dovere e se erano stati presi nella giusta considerazione i segnali giunti nelle giornate precedenti al blitz. Il riferimento è ai tentativi di esproprio del casolare dei giorni precedenti, dove c'erano state minacce di autolesionismo oppure nei confronti delle forze dell'ordine, che forse dovevano essere valutate diversamente. C'era stato un segnale di cautela sull'operazione da parte di altri organismi di consultazione e il briefing di preparazione sarebbe stato troppo veloce e troppo a ridosso dell'evento. Infine, perplessità vengono sollevate anche sulla modalità di intervento. Entrare di notte in un ambiente interno con luce scarsa ha reso più difficile forse il blitz, che magari poteva essere condotto di giorno dopo aver isolato nei campi tre fratelli che lavoravano fuori dall'abitazione per impedire che potessero intervenire. Insomma, ci sono diversi aspetti da chiarire per comprendere se con una condotta diversa la strage avrebbe potuto essere evitata. L'azione disciplinare per negligenza, comunicata ai tre ufficiali, ora cercherà di capire bene come è stata preparata e gestita l'operazione dei carabinieri.
23: Ennesima truffa. Il giorno prima aveva consegnato il contenuto della sua cassaforte a due giovani ed era stato convinto ad effettuare due bonifici istantanei con la scusa di dover salvare il suo patrimonio da sedicenti hacker in corso. Tra contanti bonifici preziosi, il valore complessivo della truffa era di 150.000 euro. Ecco che ieri, quando un medico di 64 anni è stato contattato da un finto poliziotto, convincendolo a consegnare questa volta il contenuto di una cassetta di sicurezza di una banca, a due fantomatici operatori di polizia che lo aspettavano sotto il suo studio medico in centro a Verona, l'uomo ha chiamato il 113. Appostati sotto l'ambulatorio dopo la consegna della borsa, la polizia ha arrestato i due italiani, facenti parte di una batteria organizzata che ha base logistica in campagna, con centraline altrettanto organizzati che contattano persone del nord, mentre pattuglie di complici già in viaggio aspettano dettagli sulla vittima agganciata dal telefonista. Sono in corso attività da parte degli agenti della questura per individuare i complici e recuperare la refurtiva e il denaro sottratti al medico il giorno precedente. Da lunedì prossimo scattano le sanzioni per gli accessi su Ponte Leardi in Piazza Bra, dove da mesi è in vigore il divieto di transito ai veicoli privati. Come già annunciato, vengono attivate le telecamere. Il divieto su Ponte Leardi va dalle 7 alle 18 tutti i giorni, compresi i festivi. Possono transitare liberamente bici, ciclomotori, moto, cicli e veicoli in possesso dei permessi di transito e sosta nel comparto cittadella, delle tipologie residenti e dimoranti. Per quanto riguarda Piazza Bra, è diventata riservata al trasporto pubblico locale, ai taxi, ai servizi di trasporto turistico autorizzati, ai veicoli al servizio di persone con disabilità e ai veicoli dei proprietari di garage o posti auto ubicati in Piazza Bra, via Roma, via Dietro Listone e via Teatro Filarmonico. Dal 28 settembre torneranno in funzione il varco di Ponte Navi in direzione Veronetta, quello in via Interrato Acquamorta e quello di via San Paolo in direzione Centro. Domani torna al Parco Giardino Sigurtà l'appuntamento che celebra la fine dell'estate con Viaggio nel Tempo, giornata di immersione nelle atmosfere ottocentesche. Centinaia di figuranti, balli d'epoca, sfilate e gare di eleganza con 13 carrozze e giudice internazionale, attività, ambientazione e veicoli storici. Un romantico déjeuner sull'erba condurranno i visitatori in un salto nel passato. Tra le novità, un viaggio dedicato alle arti e ai mestieri dell'epoca. Ed è tutto, a risentirci.
0: Meteo.
23: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso. Domani, domenica 20 settembre, la temperatura massima arriverà sino a 27 gradi, la minima sarà di 18.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Robin Hood con C'est la vie, le 16:10, questa è Radio Verona. C'è una nuova ora che inizia insieme e lo facciamo parlando ovviamente di Tocati.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Allora, così diamo un'occhiata a quello che accade per quanto riguarda gli spettacoli relativi al Tocati. Ci sono davvero tantissime cose, perché è incredibile. Allora, parlavamo di danza, parlavamo anche di musica. Ad esempio, per i più giovani, ma non solo, perché poi la gioventù è dentro di sé. Dentro noi stessi, vabbè, dalle 19 alle 21 e poi dalle 22 a mezzanotte c'è Play the Beat DJ Set con Andarò e Olly, che sono due bei festival, tra l'altro, che si sono tenuti in queste ultime settimane. L'Andarò nella prima di settembre, Olly Festival invece la scorsa settimana, e insomma ci saranno poi DJ, l'organizzazione by Andarò e Olly in salita Santo Sepolcro. E poi fatemi dare un'occhiata, sto vedendo che alle ore 19 ci sarà invece in piazza 14 ottobre, quindi piazza Santa Toscana, diciamo così, detta in maniera più semplice, la Jazz Dees Accademia Danze Irlandesi. La Jazz Dees è la danza irlandese in Italia da 33 anni, da quel lontano 93, quando un gruppo di amici in provincia di Varese si misero in testa di imparare a ballare reel, jig e horny pip. Ecco, insomma, morale della favola, come dire, ci saranno le danze irlandesi, però con un gruppo di Varese, ecco, alle 19. Prima però invece alle ore 17 balla la tradizione con folk, con un'altra, diciamo, compagnia folk band. Poi alla sera invece alle 21 quelli delle danze popolari di Urbino e Viva il Ball, no? Diceva anche la collega poi Francesca Pellegrini durante l'ultimo collegamento che c'erano anche, diciamo così, gli ospiti di Urbino, e insomma ci sarà ball folk, danze tradizionali di Urbino, quelle danze popolari, insomma, che ci sono da quelle parti, danze, musiche popolari che vengono da 15 anni di ricerca etnocoreutica sugli ultimi testimoni del territorio urbinate. Ecco, questa la descrizione di quello che ci sarà questa sera lì nel cuore di Veronetta in piazza Santa Toscana. Alle 16:13 andiamo a sentire lui, Niccolò Filippucci, con Manta.

0: al Grandaffi Shopping Center. Preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia. Per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center. Uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo!
3: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipo

0: unico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
5: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
4: Vuoto.
5: Ma no, il sotto...
4: Marino.
5: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
4: Galassia.
5: L'iperrisparmio per tutti.

0: più bella del mondo, uno dei più bei eventi, uno dei più bei appuntamenti poi che succedono a Verona, che accadono a Verona, è il Toccatino. Ne stiamo parlando ormai da qualche ora, abbiamo avuto il collegamento con Francesca Pellegrini e adesso andiamo a collegarci anche con lui. Alessandro Del Rico, ben trovato, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Insomma, io penso che un tempo migliore non avrebbero potuto auspicarlo gli organizzatori, perché c'è il sole, c'è la temperatura gradevole, ci sono le famiglie che si stringono intorno a cose che le accomunano, no? Si dice, insomma, sti telefonini ci danneggiano, i bambini, eccetera. Qui si gioca, ma si gioca. Hai mai giocato, Matteo, a Quercioletti? Hai mai giocato?
0: No,
1: hai fatto
0: no.
1: Il tempo a giocare con i tappini della birra, con l'indice, il famoso colpettino?
0: Sì.
1: Invece a Subuteo hai fatto tempo a giocarci o sei già di un'altra generazione?
0: No, ho fatto in tempo Alessandro.
1: Hai fatto
0: al
1: in
0: limite,
1: tempo. C'è anche
0: limite.
1: Il piccolo torneo di Subuteo. C'è anche il piccolo torneo di Subuteo, perché le attività sono veramente tante, freccette. E poi anche questa mi sa che l'hai fatta, briscola. L'hai fatta briscola.
0: Briscola, sì, dai, sì, ci gioco ancora, ci gioco ancora.
1: Ecco. Però carrettini a sfera io per esempio non l'ho mai fatti, carrettini a sfera.
0: No.
1: Ci sono i trampolieri di Urbino, poi altri, perché c'è, sapete che la protagonista di questa edizione è l'Irlanda, però poi ci sono anche quelli delle Marche, perché vi ho detto i trampolieri di Urbino veramente riescono a correre sui trampoli, io ancora una cosa del genere non l'avevo vista, e anche i loro aquiloni, non li ho ancora visti ma oggi pomeriggio sul tardi dovrebbero vedersi, e poi le freccette, le pétanque, noi obiettivamente siamo abituati alle bocce, le pétanque sono la versione francese, vedi anche quel nome come suona più nobile, pétanque, e noi invece bocce. Sembra più popolare, no? Ma
0: esatto.
1: Tutti i giochi sono popolari, ovviamente. Le pétanque è lo stesso gioco con le bocce, però hanno un colore argenteo. Io, tanto tutte, quelle della squadra A e quelle della squadra B. Un giorno in Francia mi sono avvicinato e ho detto: ma come fate a capire chi è la tua e chi è la boccia dell'altra? Mi hanno fatto vedere che ci sono delle righe sopra che sono trasversali in un caso e invece hanno l'incrocio tipo rete dall'altra. Io non le avevo notate. Invece anche le pétanque hanno un loro perché. Poi c'è il baccalino, che è sempre una variante delle bocce, ma si gioca anche a frisbee, si gioca, pensa, a backgammon, questi sono giochi da tavolo naturalmente, il calcio balilla non può mancare, la morra a un certo punto l'hanno proibita, perché la morra era un gioco d'azzardo, ci puntavano dei soldi, non si poteva, sai, 3, 5, 8 con le dita che fanno i numeri, e insomma, però siccome questo festival vuole fotografare quelle che erano le attività dei nostri nonni, in questo caso ovviamente serve anche la morra, come servono tutti gli altri giochi, ce ne sono ovviamente di moderni, e poi c'è il re di tutti i giochi antichi per quanto riguarda Verona, che è lo scianco. In doppia versione, c'è lo scianco classico, che si scrive S-trattino Cianco, perché sennò uno di Verona legge scianco, giustamente, uno zoppo, invece ha una nobiltà ben diversa, è lo scianco, ma insieme c'è anche la sua versione nazionale, adesso dovrei consultare i fogli per trovare il nome, ma fra poco ve lo dico, che è lo stesso scianco, ecco, la lippa, il nome internazionale è la lippa. E c'è quindi il torneo di scianco e il torneo di lippa, insomma c'è davvero tutto. Poi sapete, ve ne abbiamo già parlato stamattina, a Somma Campagna incominciano proprio fra poco, incomincia la finalissima del torneo internazionale di calcio gaelico, che insomma io vi invito a guardare anche Telearena questa sera, che ha delle immagini di questo torneo dove vengono mescolate insieme le regole del rugby e del calcio, sono davvero particolari, perché in certi momenti si zuffano, in altri momenti sono dei signori del calcio con un tocco lieve. Pensate che in Irlanda questo sport è seguitissimo, è proprio, fa parte della realtà territoriale loro, e pensate che sono venuti qui a Verona fino a domani, quindi vi ricordo che il Toccatì incominciato ieri va avanti ancora per quest'oggi e anche domani, ce ne sono 300 dall'Irlanda che sono venuti a illustrare i loro giochi da tradizione e anche a disputare questo torneo a Somma Campagna, e c'è anche il palco con la musica, in questo momento sta tacendo, è un piccolo momento di pausa, però questa sera vi dico soltanto alle 21 la pizzica, perché c'è il gemellaggio anche con gli amici del Salento, e alle 22 le danze tradizionali irlandesi. Beh, ieri ho visto un pezzettino, davvero sono bravissimi questi ragazzi, sono accattivanti, insomma, per passare una giornata in famiglia o per passare una serata con gli amici, davvero per fare qualcosa di diverso questo Toccati conviene. E noi che siamo anche partner di questa manifestazione, sia come radio che come televisione e come gruppo Atis più in generale, io penso che ci sarà qualcuno di noi questa sera. Io personalmente stasera ci vado, quello che ti dica, non mi sono stufato, devo fare anche come lavoro, però se poi lo faccio anche nel tempo libero vuol dire che vedete trovo delle attrazioni in questo caso.
0: Grazie Alessandro, davvero insomma ci hai trasmesso tutta l'energia del Toccati, ecco, bello.
1: E sono contento e spero davvero che tanta gente possa partecipare sia stasera che domani.
0: Grazie ad Alessandro.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie ad Alessandro Delrico. Le 16:30 minuti, avete sentito Toccati che sta contaminando e l'abbiamo proprio respirato, io l'ho respirato dalla voce di Alessandro Delrico, anche la tanta energia e come dire, poi la condivisione che nasce quando arriva il Toccati in città. 16:30 minuti. Noi ci ritroviamo domani mattina sempre per parlare di Toccati a partire dalle 11, quindi appuntamento a domani. Intanto una buona serata, un buon pomeriggio, ci vado anch'io adesso al Toccati da Matteo Sambucaro. Ciao a tutte e a tutti. L'informazione quella dall'Italia del mondo.
2: Radio Verona, www.radioverona.it. Radio Verona notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente, gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante della Aramco che si trova allo scalo saudita. Una donna di 69 anni è stata trovata morta questa mattina in un appartamento di Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. Sarebbe stata trovata riversa in una pozza di sangue nella sua abitazione. Sequestrata l'arma rinvenuta nell'appartamento, a dare l'allarme il marito della vittima. È arrivata in procura a Milano la notazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te, ronde a Rozzano, nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine, si ipotizza anche l'odio razziale. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. MotoGP, Jorge Martina vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia, caduto a Costa a 3 giri dalla fine quando era in testa. Martina torna leader del mondiale domani alle 14 la gara. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto.
1: Ma no, il sotto...
0: Marino.
1: Sì, come no.
2: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
0: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Occasioni di settembre da Tutte Tute Addosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da Tutte Tute Addosso Buono, vicino al semaforo.
4: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
15: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme pop.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Entrano nel vivo oggi le manifestazioni del Toccati a Veronetta, dove è stata allestita Piazza Erlanda. Sono previsti giochi per famiglie, momenti di intrattenimento e cultura, musica, in particolare musiche celtiche. A Somma Campagna invece si disputano le gare di calcio celtico. Unisce le regole del calcio e del rugby ed è molto apprezzato nelle isole britanniche. Si svolgono esibizioni sui campi di Caselle, gare ufficiali del campionato del nord-est d'Europa. Le manifestazioni del festival, arrivato alla sua 24esima edizione, proseguono fino a domani.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: Sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia intorno alle 8 nelle campagne di Campiano, a Cazzano di Tramigna. Gino Magnabosco, 74 anni, titolare della cantina Monte Tondo di Soave, è rimasto vittima di un incidente agricolo mentre lavorava nei campi. Era alla guida di un trattore che, percorrendo una capezzagna, si è allargato sul ciglio, ribaltandosi in una scarpata. L'esatta dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Da una prima ricostruzione, l'agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dal suo stesso mezzo, precipitando per una decina di metri nel dirupo. Immediatamente sul posto, i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato il 74enne, spostando il mezzo agricolo. Inutili tentativi di rianimazione. Al personale SUEM non è rimasto che dichiarare il decesso dell'uomo. Il procuratore generale di Venezia vuole andare a fondo nell'indagine sulle responsabilità della catena di comando preposta all'operazione notturna di un anno fa a Casteldazzano, che costò la vita a tre carabinieri coinvolti nell'esplosione del casolare che dovevano sequestrare. Secondo le ipotesi ora da ricostruire nei dettagli, il blitz fu preparato e condotto male. Non furono riferite agli esperti le dimensioni dell'abitazione né il numero di bombole di gas presenti, che pure erano state notate durante un precedente incontro tra i militari e i fratelli Ramponi, che risponderanno in giudizio tra un mese dell'accusa di strage in concorso. Per quanto riguarda l'irruzione, secondo la procura, i 63 uomini impiegati nell'operazione erano troppi per potersi muovere in silenzio e ottenere un effetto a sorpresa. L'uso di un drone ha poi svegliato i cani, che hanno allertato i fratelli. L'odore del gas aperto da Maria Luisa Ramponi avrebbe dovuto consigliare la sospensione del blitz. Tre ufficiali dei carabinieri sono indagati per negligenza, dopo che i familiari del luogotenente Pifferi, deceduto nello scoppio, hanno sporto denuncia. Il Pifferi, oltretutto, fu estratto vivo e morì un'ora e mezzo dopo in ambulanza. A quasi quattro mesi dalla pedonalizzazione di Piazza Brada, lunedì entreranno in funzione le telecamere che multeranno i veicoli non autorizzati che la attraversano. Lo stesso anche per Ponte alle Arti, dove da mesi è vietato il transito ai mezzi privati. Divieto puntualmente disatteso. Sentiamo Silvia Beltrami.
6: Da lunedì si fa sul serio: chi attraverserà Piazza Bra in macchina o in moto e chi attraverserà Ponte alle Ardi direzione cimitero sarà sanzionato. Le telecamere posizionate qualche settimana fa sul ponte e sotto l'orologio della Bra e di fianco a Palazzo Barbieri inizieranno infatti a fotografare i cosiddetti furbetti. In Piazza Bra dalla mezzanotte di lunedì, su Ponte alle Ardi dalle 7 della mattina di lunedì mattina, in quanto la circolazione qui sul ponte sarà consentita. diretta dalle 18 alle 7 appunto. Le preferenziali e le modifiche alla viabilità sono state adottate negli ultimi 18 mesi per rendere più fluida ed efficace la mobilità del trasporto pubblico e per ottemperare a quanto previsto dalla passata amministrazione con il PUMS, che aveva appunto voluto Piazza Bra libera dalle macchine. Bra che sarà ovviamente accessibile agli autobus, ai taxi, ai mezzi di soccorso, ai disabili, ai possessori di garage in via Roma, via Teatro Filarmonico, via Dietro Listone e ai veicoli che riforniscono i locali limitrofi. Su Ponte alle Ardi invece il divieto di transito verso il cimitero risale al 27 febbraio 2025, ma viene puntualmente disatteso. Ora appunto sarà sanzionato dalle 7 alle 18 tutti i giorni festivi compresi, fatta eccezione per i veicoli in possesso dei permessi di transito e sosta nel comparto cittadella.
4: Il primo fine settimana della Fiera del Riso è iniziato con la competizione più sentita a Isola della Scala, il Palio delle Contrade, una sfida a suon di risotti. Lucio Salgaro.
7: È stata la Contrada Caselle a conquistare il 37esimo Palio del Risotto, uno degli appuntamenti più attesi della Fiera del Riso di Isola della Scala. La sfida tra le contrade è andata in scena al Palariso, trasformando ancora una volta la tradizione gastronomica in una vera competizione fatta di tecnica, passione e creatività. A contendersi la vittoria sono stati i cuochi amatoriali delle cinque contrade, chiamati a interpretare il riso nano Vialone Veronese IGP attraverso una ricetta innovativa e un classico risotto all'isolana. Alla fine a convincere la giuria è stato il lavoro della Contrada Caselle, che per il secondo anno consecutivo ha conquistato il primo posto in entrambi i piatti in gara, conservando il celebre drappo per un altro anno. Il Palio rappresenta uno dei momenti in cui la fiera riesce meglio a raccontare il legame tra il riso e la comunità isolana, una competizione sì, ma anche un'occasione di convivialità e di identità dove le contrade si ritrovano attorno ai fornelli.
4: Ed è tutto, grazie per averci seguito.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
13: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
14: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari.

0: Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
1: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Gli Houthi avvertono l'Italia all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh. Sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante dell'Aramco. Dietro all'aggressione della professoressa della scuola romana di Centocelle emerge un'inquietante possibilità. Ad armare il tredicenne potrebbe essere stato un gruppo di suprematisti. Lo avrebbero istigato ad uccidere in diretta. È caccia aperta ai 5 contatti di Telegram con cui era in diretta il giovane. Sono ore di apprensione a San Cataldo, Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie da ieri sera. Secondo quanto riferito dalla famiglia nell'appello diffuso anche sui social, le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10 mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. Calcio esordio dolce e amaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Dalle 18 in campo Roma Inter, big match nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa a 83 anni. Alle 20:45 Venezia Lazio. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: verso la disponibilità.
1: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
2: Dettagli in negozio online.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto.
1: Ma no, il sotto...
0: Marino.
1: Sì, come no.
2: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
0: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it. Occasioni di settembre, da tutte tute a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute a Dosso Buono, vicino al semaforo.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
3: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
0: Verona Top News.
2: Non rallenta l'inflazione a Verona, dove anzi in agosto i prezzi corrono di più della media italiana, fiammata del più 3,8% contro il più 3,3% nazionale. Per una famiglia media di 4 persone significa in 12 mesi una spesa supplementare di 1.055 euro. Terzo posto dietro Rimini e Bolzano, bollette in aumento del 10,5%.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia intorno alle 8 nelle campagne di Campiano, a Cazzano di Tramigna. Gino Magnabosco, 74 anni, titolare della cantina Monte Tondo di Soave, è rimasto vittima di un incidente agricolo mentre lavorava nei campi. Era alla guida di un trattore che, percorrendo una capezzagna, si è allargato sul ciglio, ribaltandosi in una scarpata. L'esatta dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Da una prima ricostruzione, l'agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dal suo stesso mezzo, precipitando per una decina di metri nel dirupo. Immediatamente sul posto, i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato il 74enne, spostando il mezzo agricolo. Inutili tentativi di rianimazione. Al personale SUEM non è rimasto che dichiarare il decesso dell'uomo. Oltre all'indagine sui ramponi, ce n'è un'altra avviata a Venezia per capire se il blitz in cui morirono i tre carabinieri è stato organizzato e realizzato in maniera efficiente. L'ipotesi a carico di tre ufficiali è quella di negligenza. Alessandro Del Rico.
3: Come spesso accade in casi di questo genere, a essere indagate la catena di comando territoriale, quindi il responsabile provinciale, colonnello Claudio Papagno, il tenente colonnello Antonio Sframeli, comandante del reparto operativo di Verona, e il capitano Vincenzo Spataro, primo ufficiale della compagnia di Villafranca. Viene contestata una serie di negligenze relative sia alla preparazione che all'effettuazione dell'intervento. La procura vuole capire se tutto era stato pianificato a dovere e se erano stati presi nella giusta considerazione i segnali giunti nelle giornate precedenti al blitz. Il riferimento è ai tentativi di esproprio del casolare dei giorni precedenti, dove c'erano state minacce di autolesionismo oppure nei confronti delle forze dell'ordine, che forse dovevano essere valutate diversamente. C'era stato un segnale di cautela sull'operazione da parte di altri organismi di consultazione e il briefing di preparazione sarebbe stato troppo veloce e troppo a ridosso dell'evento. Infine, perplessità vengono sollevate anche sulla modalità di intervento. Entrare di notte in un ambiente interno con luce scarsa ha reso più difficile forse il blitz, che magari poteva essere condotto di giorno dopo aver isolato nei campi tre fratelli che lavoravano fuori dall'abitazione per impedire che potessero intervenire. Insomma, ci sono diversi aspetti da chiarire per comprendere se con una condotta diversa la strage avrebbe potuto essere evitata. L'azione disciplinare per negligenza, comunicata ai tre ufficiali, ora cercherà di capire bene come è stata preparata e gestita l'operazione dei carabinieri.
2: Ennesima truffa. Il giorno prima aveva consegnato il contenuto della sua cassaforte a due giovani ed era stato convinto ad effettuare due bonifici istantanei con la scusa di dover salvare il suo patrimonio da sedicenti hacker in corso. Tra contanti e bonifici preziosi, il valore complessivo della truffa era di 150.000 euro. Ecco che ieri, quando un medico di 64 anni è stato contattato da un finto poliziotto, convincendolo a consegnare questa volta il contenuto di una cassetta di sicurezza di una banca, a due fantomatici operatori di polizia che lo aspettavano sotto il suo studio medico in centro a Verona, l'uomo ha chiamato il 113. Appostati sotto l'ambulatorio dopo la consegna della borsa, la polizia ha arrestato i due italiani, facenti parte di una batteria organizzata che ha base logistica in Campania, con centraline altrettanto organizzati che contattano persone del nord, mentre pattuglie di complici già in viaggio aspettano dettagli sulla vittima agganciata dal telefonista. Sono in corso attività da parte degli agenti della questura per individuare i complici e recuperare la refurtiva e il denaro sottratti al medico il giorno precedente. Da lunedì prossimo scattano le sanzioni per gli accessi su Ponte Leardi in Piazza Bra, dove da mesi è in vigore il divieto di transito ai veicoli privati. Come già annunciato, vengono attivate le telecamere. Il divieto su Ponte Leardi va dalle 7 alle 18 tutti i giorni, compresi i festivi. Possono transitare liberamente bici, ciclomotori, moto, cicli e veicoli in possesso dei permessi di transito e sosta nel comparto cittadella, delle tipologie residenti e dimoranti. Per quanto riguarda Piazza Bra, è diventata riservata al trasporto pubblico locale, ai taxi, ai servizi di trasporto turistico autorizzati, ai veicoli al servizio di persone con disabilità e ai veicoli dei proprietari di garage o posti auto ubicati in Piazza Bra, via Roma, via Dietro Listone e via Teatro Filarmonico. Dal 28 settembre torneranno in funzione il varco di Ponte Navi in direzione Veronetta, quello in via Interrato Acquamorta e quello di via San Paolo in direzione Centro. Domani torna il Parco Giardino Sigurtà, l'appuntamento che celebra la fine dell'estate con Viaggio nel Tempo, giornata di immersione nelle atmosfere ottocentesche, centinaia di figuranti, balli d'epoca, sfilate e gare di eleganza con 13 carrozze e giudice internazionale, attività, ambientazione e veicoli storici. Un romantico déjeuner sull'erba condurranno i visitatori in un salto nel passato. Tra le novità, un viaggio dedicato alle arti e ai mestieri dell'epoca. Ed è tutto, a risentirci.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: Radio Verona. Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso. Domani, domenica 20 settembre, la temperatura massima arriverà sino a 27 gradi, la minima sarà di 18.
7: Radio Verona, flashback.

0: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia. Per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Auto Strada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. No ad armi e riarmo, così Giuseppe Conte dal palco di Nova alla due giorni del Movimento 5 Stelle. Poi, parlando del mandato che gli viene dato con il programma in 20 punti che l'ex premier dovrà portare al tavolo della coalizione di centro-sinistra, dice no al vivacchiare della politica. Gli scontri nel sud dello Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i combattenti Houthi appoggiati dall'Iran hanno causato 48 morti in 24 ore. Intanto gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Sarebbe stato arruolato, istigato e poi supportato durante l'agguato. Ci sarebbe una rete suprematista dietro l'aggressione della scuola media di Centocelle, dove un tredicenne ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio, riprendendo la scena con la telecamera. Intanto anche il Tribunale dei Minori ha avviato un'istruttoria e valuterà misure rieducative. Sono state trovate le due sorelline di 12 e 8 anni residenti a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Stanno bene. A trovarle in un negozio di abbigliamento sono stati i volontari della Protezione Civile. Sarebbero rimaste chiuse nel locale nella serata di ieri. Il calcio esordio dolce amaro sulla panchina del Bologna per Paladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona. Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. PEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
14: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
15: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
16: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: vita. Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
4: Il conto alla rovescia sta per finire. Da lunedì chi attraverserà in auto Piazza Bra, nonostante il divieto di transito esista da mesi, sarà multato. Saranno attivate le telecamere di sorveglianza. Occhi elettronici accesi anche su Ponte Leardi. Ci possono transitare solo i possessori di Pass Cittadella, ponte che sarà però liberamente accessibile dalle 18 alle 7 del mattino successivo.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: Sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia intorno alle 8 nelle campagne di Campiano, a Cazzano di Tramigna. Gino Magnabosco, 74 anni, titolare della cantina Monte Tondo di Soave, è rimasto vittima di un incidente agricolo mentre lavorava nei campi. Era alla guida di un trattore che, percorrendo una capezzagna, si è allargato sul ciglio, ribaltandosi in una scarpata. L'esatta dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Da una prima ricostruzione, l'agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dal suo stesso mezzo, precipitando per una decina di metri nel dirupo. Immediatamente sul posto, i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato il 74enne, spostando il mezzo agricolo. Inutili tentativi di rianimazione. Al personale SUEM non è rimasto che dichiarare il decesso dell'uomo. Il procuratore generale di Venezia vuole andare a fondo nell'indagine sulle responsabilità della catena di comando preposta all'operazione notturna di un anno fa a Casteldazzano, che costò la vita a tre carabinieri coinvolti nell'esplosione del casolare che dovevano sequestrare. Secondo le ipotesi ora da ricostruire nei dettagli, il blitz fu preparato e condotto male. Non furono riferite agli esperti le dimensioni dell'abitazione né il numero di bombole di gas presenti, che pure erano state notate durante un precedente incontro tra i militari e i fratelli Ramponi, che risponderanno in giudizio tra un mese dell'accusa di strage in concorso. Per quanto riguarda l'irruzione, secondo la procura, i 63 uomini impiegati nell'operazione erano troppi per potersi muovere in silenzio e ottenere un effetto a sorpresa. L'uso di un drone ha poi svegliato i cani, che hanno allertato i fratelli. L'odore del gas aperto da Maria Luisa Ramponi avrebbe dovuto consigliare la sospensione del blitz. Tre ufficiali dei carabinieri sono indagati per negligenza, dopo che i familiari del luogotenente Pifferi, deceduto nello scoppio, hanno sporto denuncia. Il Pifferi, oltretutto, fu estratto vivo e morì un'ora e mezzo dopo in ambulanza. A quasi quattro mesi dalla pedonalizzazione di Piazza Bra, lunedì entreranno in funzione le telecamere che multeranno i veicoli non autorizzati che la attraversano. Lo stesso anche per Ponte Leardi, dove da mesi è vietato il transito ai mezzi privati. Divieto puntualmente disatteso. Sentiamo Silvia Beltrami.
6: Da lunedì si fa sul serio: chi attraverserà Piazza Bra in macchina o in moto e chi attraverserà Ponte Aleardi direzione cimitero sarà sanzionato. Le telecamere posizionate qualche settimana fa sul ponte e sotto l'orologio della Bra e di fianco a Palazzo Barbieri inizieranno infatti a fotografare i cosiddetti furbetti in Piazza Bra dalla mezzanotte di lunedì, su Ponte Aleardi dalle 7 della mattina di lunedì mattina, in quanto la circolazione qui sul ponte sarà consentita dalle 18 alle 7 appunto. Le preferenziali e le modifiche alla viabilità sono state adottate negli ultimi 18 mesi per rendere più fluida ed efficace la mobilità del trasporto pubblico e per ottemperare a quanto previsto dalla passata amministrazione con il PUMS. che aveva appunto voluto Piazza Bra libera dalle macchine. Bra che sarà ovviamente accessibile agli autobus, ai taxi, ai mezzi di soccorso, ai disabili, ai possessori di garage in via Roma, via Teatro Filarmonico, via Dietro Listone e ai veicoli che riforniscono i locali limitrofi. Su Ponte Aleardi invece il divieto di transito verso il cimitero risale al 27 febbraio 2025, ma viene puntualmente disatteso. Ora appunto sarà sanzionato dalle 7 alle 18 tutti i giorni festivi compresi, fatta eccezione per i veicoli in possesso dei permessi di transito e sosta nel comparto Cittadella.
4: Il primo fine settimana della Fiera del Riso è iniziato con la competizione più sentita a Isola della Scala, il Palio delle Contrade, una sfida a suon di risotti. Lucio Salgaro.
7: È stata la Contrada Caselle a conquistare il 37esimo Palio del Risotto, uno degli appuntamenti più attesi della Fiera del Riso di Isola della Scala. La sfida tra le contrade è andata in scena al Palariso, trasformando ancora una volta la tradizione gastronomica in una vera competizione fatta di tecnica, passione e creatività. A contendersi la vittoria sono stati i cuochi amatoriali delle cinque contrade, chiamati a interpretare il riso nano vialone veronese IGP attraverso una ricetta innovativa e un classico risotto all'isolana. Alla fine a convincere la giuria è stato il lavoro della Contrada Caselle, che per il secondo anno consecutivo ha conquistato il primo posto in entrambi i piatti in gara, conservando il celebre drappo per un altro anno. Il palio rappresenta uno dei momenti in cui la fiera riesce meglio a raccontare il legame tra il riso e la comunità isolana. Una competizione sì, ma anche un'occasione di convivialità e di identità, dove le contrade si ritrovano attorno ai fornelli.
4: Ed è tutto. Grazie per averci seguito.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona. Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso. Domani, domenica 20 settembre, la temperatura massima arriverà sino a 27 gradi, la minima sarà di 18.
0: Radio Verona. Radio Verona.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: A Verona, The Dolls Strip Club. Per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
6: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
5: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
11: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
12: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
13: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena Racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. Sul terreno si registra un attacco a Riyadh. Nella notte è lanciata l'allerta per alcune deflagrazioni seguite da esplosioni vicino all'aeroporto, che rallenta l'operatività. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, che la scandisce chiaramente. Dobbiamo costruire percorsi di pace, dice, no all'economia di guerra. Deciso a non vivacchiare in politica e convinto che l'Europa ci appoggerà. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne. È giallo sulla scomparsa e il successivo ritrovamento di due sorelline di 12 e 8 anni, il cui padre ne aveva denunciato la scomparsa ieri sera da San Cataldo, Caltanissetta. Nello stesso paese del Nisseno le due ragazzine sono state ritrovate in buone condizioni in un negozio di abbigliamento. I genitori erano stati denunciati 3 anni fa per maltrattamenti. Addio al figlio del calcio per Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, scomparso a 83 anni, un minuto di silenzio sui campi di gioco. A Dallara intanto esordio dolce amaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1. Vince ancora il Cagliari, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. In campo Roma-Inter alle 20.45 Venezia-Lazio. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Distributori Al Risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
11: Chiama 045 561 500.
12: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
13: A casa cosa caso devo cambiare? Casa in disordine mentale, nella testa mille suoni colorati come fiori che fumiamo fuori dal locale. La mia casa sei te, la tua casa sono io. Con le Fabergé ci faccio un orecchino così che lo puoi indossare a quell'aperitivo. Puoi

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Il conto alla rovescia sta per finire. Da lunedì chi attraverserà in auto Piazza Bra, nonostante il divieto di transito esista da mesi, sarà multato. Saranno attivate le telecamere di sorveglianza. Occhi elettronici accesi anche su Ponte alle Ardi. Ci possono transitare solo i possessori di Pass Cittadella, ponte che sarà però liberamente accessibile dalle 18 alle 7 del mattino successivo.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
5: Sabato 19 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia intorno alle 8 nelle campagne di Campiano, a Cazzano di Tramigna. Gino Magnabosco, 74 anni, titolare della cantina Monte Tondo di Soave, è rimasto vittima di un incidente agricolo mentre lavorava nei campi. Era alla guida di un trattore che, percorrendo una capezzagna, si è allargato sul ciglio, ribaltandosi in una scarpata. L'esatta dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Da una prima ricostruzione, l'agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dal suo stesso mezzo, precipitando per una decina di metri nel dirupo. Immediatamente sul posto, i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato il 74enne, spostando il mezzo agricolo. Inutili tentativi di rianimazione. Al personale SUEM non è rimasto che dichiarare il decesso dell'uomo. Il procuratore generale di Venezia vuole andare a fondo nell'indagine sulle responsabilità della catena di comando preposta all'operazione notturna di un anno fa a Casteldazzano, che costò la vita a tre carabinieri coinvolti nell'esplosione del casolare che dovevano sequestrare. Secondo le ipotesi ora da ricostruire nei dettagli, il blitz fu preparato e condotto male. Non furono riferite agli esperti le dimensioni dell'abitazione né il numero di bombole di gas presenti, che pure erano state notate durante un precedente incontro tra i militari e i fratelli Ramponi, che risponderanno in giudizio tra un mese dell'accusa di strage in concorso. Per quanto riguarda l'irruzione, secondo la procura, i 63 uomini impiegati nell'operazione erano troppi per potersi muovere in silenzio e ottenere un effetto a sorpresa. L'uso di un drone ha poi svegliato i cani, che hanno allertato i fratelli. L'odore del gas aperto da Maria Luisa Ramponi avrebbe dovuto consigliare la sospensione del blitz. Tre ufficiali dei carabinieri sono indagati per negligenza, dopo che i familiari del luogotenente Pifferi, deceduto nello scoppio, hanno sporto denuncia. Il Pifferi, oltretutto, fu estratto vivo e morì un'ora e mezzo dopo in ambulanza. A quasi quattro mesi dalla pedonalizzazione di Piazza Bra, da lunedì entreranno in funzione le telecamere che multeranno i veicoli non autorizzati che l'attraversano. Lo stesso anche per Ponte alle Ardi, dove da mesi è vietato il transito ai mezzi privati. Divieto puntualmente disatteso. Sentiamo Silvia Beltrami.
7: Da lunedì si fa sul serio: chi attraverserà Piazza Bra in macchina o in moto e chi attraverserà Ponte alle Ardi direzione cimitero sarà sanzionato. Le telecamere posizionate qualche settimana fa sul ponte e sotto l'orologio della Bra e di fianco a Palazzo Barbieri inizieranno infatti a fotografare i cosiddetti furbetti. In Piazza Bra dalla mezzanotte di lunedì, su Ponte alle Ardi dalle 7 della mattina di lunedì mattina, in quanto la circolazione qui sul ponte sarà consentita. diretta dalle 18 alle 7 appunto. Le preferenziali e le modifiche alla viabilità sono state adottate negli ultimi 18 mesi per rendere più fluida ed efficace la mobilità del trasporto pubblico e per ottemperare a quanto previsto dalla passata amministrazione con il PUMS, che aveva appunto voluto Piazza Bra libera dalle macchine. Bra che sarà ovviamente accessibile agli autobus, ai taxi, ai mezzi di soccorso, ai disabili, ai possessori di garage in via Roma, via Teatro Filarmonico, via Dietro Listone e ai veicoli che riforniscono i locali limitrofi. Su Ponte alle Ardi invece il divieto di transito verso il cimitero risale al 27 febbraio 2025, ma viene puntualmente disatteso. Ora appunto sarà sanzionato dalle 7 alle 18 tutti i giorni festivi compresi, fatta eccezione per i veicoli in possesso dei permessi di transito e sosta nel comparto cittadella.
5: Il primo fine settimana della Fiera del Riso è iniziato con la competizione più sentita a Isola della Scala, il Palio delle Contrade, una sfida a suon di risotti. Lucio Salgaro.
8: È stata la Contrada Caselle a conquistare il 37esimo Palio del Risotto, uno degli appuntamenti più attesi della Fiera del Riso di Isola della Scala. La sfida tra le contrade è andata in scena al Palariso, trasformando ancora una volta la tradizione gastronomica in una vera competizione fatta di tecnica, passione e creatività. A contendersi la vittoria sono stati i cuochi amatoriali delle cinque contrade, chiamati a interpretare il riso nano Vialone Veronese IGP attraverso una ricetta innovativa e un classico risotto all'isolana. Alla fine a convincere la giuria è stato il lavoro della Contrada Caselle, che per il secondo anno consecutivo ha conquistato il primo posto in entrambi i piatti in gara, conservando il celebre drappo per un altro anno. Il Palio rappresenta uno dei momenti in cui la fiera riesce meglio a raccontare il legame tra il riso e la comunità isolana. Una competizione sì, ma anche un'occasione di convivialità e di identità, dove le contrade si ritrovano attorno ai fornelli.
5: Ed è tutto. Grazie per averci seguito.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso. Domani, domenica 20 settembre, la temperatura massima arriverà sino a 27 gradi, la minima sarà di 18.
2: Radio Verona, flashback.

0: al Grandaffi Shopping Center. Preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia. Per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center. Uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Se stiamo insieme,
2: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, la

0: Class, Sexy Disco, Strip Show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Contussioni Casa Unieuro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. 70, 80, 90. Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection.

0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso. Domani, domenica 20 settembre, la temperatura massima arriverà sino a 27 gradi, la minima sarà di 18.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
2: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
1: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
3: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.p.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Verona.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto, ora, su ticketone.it. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
5: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
4: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
9: Se stiamo insieme. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
10: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente. Iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio Verona.
3: Io non

spiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.

0: Caffè, Lab Dance, Sexy Disco, Strip Show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
0: Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Verona Dance Club.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Maluma, Silvestre, Worldwide, baby.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Verona.
2: The Dance Club.
1: The Dance Club.
3: Su Radio Verona. Dance

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Love Dance Club.

0: su Radio Verona, Dance Club.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Vengo

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: È l'animale, l'animale.

I love dance club.

0: l'una in punto.
1: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

0: Sono le 2 in punto.
1: Su Radio Verona, Dance Club.